0: latte miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

0: Radio Latte Miele.
1: Dimmi perché

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Caputa.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
3: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: 4 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: latte e miele.
1: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
0: Latte e miele.
2: Sentiamo, li regalano un'emozione per sempre.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
4: Un viaggio ha senso solo senza

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: In Italia, Radio Latte Miele.
1: In tutta la provincia di Vibo Valentia con ben 6 frequenze da Capo Vaticano a Serra San Bruno, da Mileto a Pizzo.
2: Copertura capillare di tutta la piana di Gioia Tauro, Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Messina.
3: Radio Latte Miele, per la tua pubblicità locale, regionale ed interregionale.
4: Realizziamo il tuo comunicato radio, la grafica da pubblicizzare sul web e mezzi social.
5: 40.000 follower in continua crescita sui nostri canali Facebook, Instagram ed X.
4: Realizziamo e sponsorizziamo sul sito www.lattemielecalabria.it il banner per la tua attività con link diretto al tuo sito.
6: Chiama al 347 54 67 358.
7: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione.
11: Continuano in Calabria le proteste degli agricoltori contro il rincaro del gasolio e il costante aumento dei costi di produzione che stanno mettendo a rischio la tenuta economica del settore. A Spezzane Albanese i manifestanti hanno occupato la rotonda dello scalo con trattori e striscioni. Accanto a loro numerosi amministratori locali del territorio e gli studenti del liceo scientifico. A Catanzaro una delegazione di Fedracol Calabria è stata ricevuta dall'assessore regionale Antonio Montuoro e ha chiesto l'istituzione di una consulta tecnica per adeguare le tariffe ai maggiori costi sostenuti dalle imprese. Gli operatori giudicano insufficienti i 15 milioni stanziati dalla regione per l'emergenza. Confermato il fermo dei servizi previsto per il 16 ottobre. A Vibo Marina alcune cisterne dirette ai depositi Eni e Meridionale Petroli sono state bloccate dai manifestanti. Coldiretti Calabria ha organizzato un sit-in davanti alla sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria in concomitanza con la discussione del provvedimento tampone adottato dalla Giunta regionale. Anche l'Arcidiocesi di Crotone attraverso l'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori del comparto agricolo che in queste ore stanno manifestando in città e in diverse altre zone della Calabria. Alla presenza del presidente Roberto Chiuto e dell'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese è stato presentato al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria lo studio Thea Group, l'impatto delle politiche e degli investimenti in destination marketing sull'attrattività e competitività territoriale, il caso Calabria. Si stima che nel 2026 gli arrivi turistici nella regione raggiungeranno quota 2,3 milioni, in aumento del 48,2% rispetto al 2022 e al di sopra del record storico registrato nel 2025. Anche le presenze turistiche dovrebbero superare per la prima volta i 9,8 milioni. La Calabria, inoltre, si conferma al secondo posto in Italia per reputazione turistica online, dietro soltanto alla Toscana. A Vibo Valentia la polizia ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di detenzione di droga e fini di spaccio. Dopo aver trovato alcuni involucri contenenti hashish e marijuana è scattata la perquisizione domiciliare. Complessivamente sono stati sequestrati 57 grammi e mezzo di droga. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendo il divieto di dimora nel comune di Vibo Valentia. All'Università della Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di AgriWorld Expo, manifestazione ideata e sviluppata dall'Associazione ITEA, che quest'anno farà tappa in Calabria l'8 e 9 ottobre per volontà dell'assessorato regionale all'agricoltura e con il patrocinio e sostegno di ARSAC. In programma conferenze, seminari, tavole rotonde, tra le quali AgriWorld On Tour e AgriWorld Talk, pensati per favorire il dialogo tra ricerca e mondo produttivo. Tra gli interventi, il prorettore vicario dell'Università della Calabria, Stefano Curcio, il presidente di TEA Donato Lisanti e l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo.
10: Ed è tutto, a più tardi.
4: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
9: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

ti va e nessuno ci guarda da qua, e conto ogni respiro quando ti parlo piano e mi ripeto che casino che sarà.

0: 5 e 59.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Diciamo, questa è un po' l'anteprima di colazione da Zanni. Ci stiamo così avvicinando al momento di ascoltare l'oroscopo di Paolo Fox. Sono già arrivati dei primi messaggi mattutini dove dicono: noi non vediamo l'ora di sentire Paolo Fox per capire come sarà l'andamento della giornata. Anche perché l'abitudine dell'oroscopo è importantissimo. Io ad esempio sono uno di quelli che prima di aprire gli occhi sente l'oroscopo di Paolo Fox per capire come sarà la giornata. Lo facciamo insieme? E allora, Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 6 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, l'energia e la voglia di fare mancano mai. Le idee sono buone, possono diventare concrete. C'è anche chi ha accettato un ruolo diverso rispetto al passato, meno, tra virgolette, da protagonista. Resta da risolvere una questione legale o burocratica. Il Toro deve vivere con calma questi giorni, abbiamo visto che ci sono alcuni pianeti dissonanti, e quindi c'è un certo senso di delusione, forse anche l'idea di iniziare un progetto che però non vedrà luce prima del 2027, e quindi tutto questo comporta un po' di stress. Evitare discussioni e decisioni impulsive in amore è importante. Gemelli, lavoro favorito con Giove in ottimo aspetto assieme a Marte, quindi c'è chi addirittura ha avuto l'imbarazzo della scelta. Io penso ai liberi professionisti, alle persone che magari negli ultimi mesi hanno cambiato gruppo, ruolo. Tutto è a favore. Non bisogna esagerare però con gli impegni, perché nei prossimi giorni si sentirà un po' di stanchezza. Il Cancro ha un periodo positivo e ricco di conferme. Continuo a pensare che i più coraggiosi, quelli che hanno cambiato gruppo o ruolo negli ultimi due mesi, abbiano fatto bene e si siano anche presi una bella soddisfazione contro chi diceva non ce la farai mai. È il momento di mettersi in gioco. Leone, un po' di nervosismo, qualche rimpianto. È vero che abbiamo dei pianeti attivi, Giove e Marte, però Mercurio e Venere creano qualche disagio. Cerca di non concentrarti solo sul tempo perso. Bisogna ritrovare equilibrio tra lavoro, benessere e vita sentimentale. La Vergine ha una giornata ideale per organizzare il futuro, prepararsi alle novità dei prossimi mesi e programmare anche con attenzione un incontro, un'iniziativa per il weekend. Molti hanno cambiato vita, stile di vita, e adesso devono fare i conti con delle trasformazioni che all'inizio pesano, ma poi diventeranno routine, addirittura frutteranno qualcosa di più. Bilancia, il weekend porterà maggiore chiarezza in amore, però oggi bisogna essere prudenti nelle relazioni, cercare di capire chi è davvero dalla tua parte. Saturno opposto rappresenta sempre quella piccola difficoltà in più che devi affrontare rispetto agli altri. Scorpione, pensa all'amore con Venere ancora dalla tua parte, ci sono buone prospettive, potresti rivalutare una persona, una situazione, oppure magari in questo periodo sentirti pronto a vivere qualcosa di nuovo. Evita discussioni e provocazioni in famiglia. Il Sagittario sfrutterà bene questa giornata per il lavoro, per le richieste. Giove e Marte in ottimo aspetto. Nei prossimi giorni c'è solo un piccolo calo di energie per colpa della luna storta, e questo può capitare quando hai tante idee per la mente e non riesci a metterle in pratica tutte. In amore, attenzione alla routine, lo dico alle coppie di lunga data. Capricorno, la tensione diminuisce, tornano opportunità interessanti. Concentrarsi sulle priorità è lecito, anzi indispensabile. E poi non ci dimentichiamo che l'amore in questi giorni si risveglia. So che chi è reduce da una separazione, da una delusione, non vuole più saperne, ma io direi di mettersi in gioco lo stesso. L'Acquario ha una giornata un po' tesa, con ritardi, accordi da sistemare. Non fidarti troppo facilmente del parere degli altri, magari semplicemente devi affrontare anche piccole problematiche. Prima di decidere, raccogli tutte le informazioni necessarie. Attenzione in amore, non tirare troppo la corda. Pesci, periodo favorevole un po' per tutto. Mercurio e Venere fanno venire in mente buone idee. Certo, non è che chi cerca l'amore, chi cerca una novità può aspettare chiuso in casa. Bisogna muoversi, uscire dalla comfort zone, mettersi in gioco. Anche le relazioni già esistenti possono diventare più importanti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it. Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

non basta il coraggio, ti scrivo e ti penso, Marie. Da questa terra speciale aspetto Natale, ma Cristo non passa di qui. Addio.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Ariete, l'energia e la voglia di fare mancano mai. Le idee sono buone, possono diventare concrete. C'è anche chi ha accettato un ruolo diverso rispetto al passato, meno, tra virgolette, da protagonista. Resta da risolvere una questione legale o burocratica. Il Toro deve vivere con calma questi giorni. Abbiamo visto che ci sono alcuni pianeti dissonanti e quindi c'è un certo senso di delusione, forse anche l'idea di iniziare un progetto che però non vedrà luce prima del 2027, e quindi tutto questo comporta un po' di stress. Evitare discussioni e decisioni impulsive in amore è importante. Gemelli, lavoro favorito con Giove in ottimo aspetto assieme a Marte, quindi c'è chi addirittura ha avuto l'imbarazzo della scelta. Io penso ai liberi professionisti, alle persone che magari negli ultimi mesi hanno cambiato gruppo, ruolo. Tutto è a favore. Non bisogna esagerare però con gli impegni, perché nei prossimi giorni si sentirà un po' di stanchezza. Il Cancro ha un periodo positivo e ricco di conferme. Continuo a pensare che i più coraggiosi, quelli che hanno cambiato gruppo o ruolo negli ultimi due mesi, abbiano fatto bene e si siano anche presi una bella soddisfazione contro chi diceva non ce la farai mai. È il momento di mettersi in gioco. Leone, un po' di nervosismo, qualche rimpianto. È vero che abbiamo dei pianeti attivi, Giove e Marte, però Mercurio e Venere creano qualche disagio. Cerca di non concentrarti solo sul tempo perso. Bisogna ritrovare equilibrio tra lavoro, benessere e vita sentimentale. La Vergine ha una giornata ideale per organizzare il futuro, prepararsi alle novità dei prossimi mesi e programmare anche con attenzione un incontro, un'iniziativa per il weekend. Molti hanno cambiato vita, stile di vita, e adesso devono fare i conti con delle trasformazioni che all'inizio pesano, ma poi diventeranno routine, addirittura frutteranno qualcosa di più. Bilancia, il weekend porterà maggiore chiarezza in amore, però oggi bisogna essere prudenti nelle relazioni, cercare di capire chi è davvero dalla tua parte. Saturno opposto rappresenta sempre quella piccola difficoltà in più che devi affrontare rispetto agli altri. Scorpione, pensa all'amore con Venere ancora dalla tua parte, ci sono buone prospettive, potresti rivalutare una persona, una situazione, oppure magari in questo periodo sentirti pronto a vivere qualcosa di nuovo. Evita discussioni e provocazioni in famiglia. Il Sagittario sfrutterà bene questa giornata per il lavoro, per le richieste. Giove e Marte in ottimo aspetto. Nei prossimi giorni c'è solo un piccolo calo di energie per colpa della luna storta, e questo può capitare quando hai tante idee per la mente e non riesci a metterle in pratica tutte. In amore, attenzione alla routine, lo dico alle coppie di lunga data. Capricorno, la tensione diminuisce, tornano opportunità interessanti. Concentrarsi sulle priorità è lecito, anzi indispensabile. E poi non ci dimentichiamo che l'amore in questi giorni si risveglia. So che chi è reduce da una separazione, da una delusione, non vuole più saperne, ma io direi di mettersi in gioco lo stesso. L'Acquario ha una giornata un po' tesa, con ritardi, accordi da sistemare. Non fidarti troppo facilmente del parere degli altri, magari semplicemente devi affrontare anche piccole problematiche. Prima di decidere, raccogli tutte le informazioni necessarie. Attenzione in amore a non tirare troppo la corda. Pesci, periodo favorevole un po' per tutto. Mercurio e Venere fanno venire in mente buone idee. Certo, non è che chi cerca l'amore, chi cerca una novità può aspettare chiuso in casa. Bisogna muoversi, uscire dalla comfort zone, mettersi in gioco. Anche le relazioni già esistenti possono diventare più importanti.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10:10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Smart.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
1: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito lattemielecalabria.it.

0: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
3: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
2: Brunch dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
3: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
2: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
5: Segui le notizie della tua città sul sito Latte e Miele.

0: vuoi tu.
1: Giusy Delizia con Los Angeles per aprire questa nuova ora insieme di Colazione da Zanni. Buongiorno, buon martedì 6 ottobre, buongiorno anche al signor Tenente che si sta occupando della parte tecnica, quindi salutiamo anche lui, anche se per lui mi sa che oggi non è proprio un buongiorno, eh? È vero, abbiamo bisogno di un altro caffè, è già il terzo questa mattina da quando abbiamo cominciato appunto Colazione da Zanni. Sto raccogliendo anche i vostri messaggini perché prima non so se avete sentito, parlavo del compleanno, quello di Ibra che si è regalato una macchina da paura, e vi ho chiesto quale fosse appunto il regalo che vi siete fatti per il vostro compleanno, magari un regalo importante per un quarantesimo, cinquantesimo, eccetera. Sto raccogliendo i vostri messaggi, li leggerò e li ascolteremo insieme tra poco al 335-787-1910. Adesso la linea va alla nostra redazione per le news.
2: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione e gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
9: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: E passate a trovarci, Malika Ayan, qualche settimana fa qui a Radio Latte Miele. Insomma, abbiamo parlato dell'album e soprattutto del suo nuovo grande successo, Detto tra noi, che abbiamo ascoltato proprio in questi minuti qui su Latte Miele. Saluto Elena da Roma. Si parla di regali. Il regalo più bello me l'ha fatto mio marito un weekend a sorpresa. Non sapevo nemmeno dove stessimo andando fino a quando non siamo arrivati. Bellissimo. E poi c'è Davide da Verona. Buongiorno, dice, io per il mio compleanno mi sono regalato una Vespa, era un sogno che avevo da anni e finalmente ho smesso di rimandare. Anche io mi sono fatto un bel regalo lo scorso anno per il mio compleanno, ho speso anche dei bei soldini, devo essere sincero, però è una cosa a cui tenevo particolarmente. Volete sapere cosa? Non ve lo dico, me lo tengo per me. Tra poco invece arriverà il quizzone a colazione.
1: Eravamo giovani

cuore. Max Pezzali, Le Ali, novità, una delle novità che vi stiamo segnalando appunto questa settimana qui su Radio Latte Miele, proprio in concomitanza con l'uscita della seconda parte, della seconda serie dedicata agli 883. E adesso invece è il momento del quizzone.

momento del quizzone a colazione. Questa però ha doppia interpretazione, perché io ad esempio avrei detto, avrei dato un'altra risposta. La domanda è questa: sta sempre nel letto ma non ci dorme mai. Sta sempre nel letto ma non ci dorme mai, potrebbe essere un adolescente, no? Mi sa di no, mi sa che non è proprio questa la risposta esatta. Chi è, che cos'è, sta sempre nel letto ma non ci dorme mai? 335-787-1910, date il libero sfogo alla fantasia.

0: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
1: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
2: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
1: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
2: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
1: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Latte Miele Notizie Calabria.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Continuano in Calabria le proteste degli agricoltori contro il rincaro del gasolio e il costante aumento dei costi di produzione che stanno mettendo a rischio la tenuta economica del settore. A Spezzano Albanese i manifestanti hanno occupato la rotonda dello scalo con trattori e striscioni. Accanto a loro numerosi amministratori locali del territorio e gli studenti del liceo scientifico. A Catanzaro una delegazione di Fedracol Calabria è stata ricevuta dall'assessore regionale Antonio Montuoro e ha chiesto l'istituzione di una consulta tecnica per adeguare le tariffe ai maggiori costi sostenuti dalle imprese. Gli operatori giudicano insufficienti i 15 milioni stanziati dalla regione per l'emergenza. Confermato il fermo dei servizi previsto per il 16 ottobre. A Vibo Marina alcune cisterne dirette ai depositi Eni e Meridionale Petroli sono state bloccate dai manifestanti. Coldiretti Calabria ha organizzato un sit-in davanti alla sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria in concomitanza con la discussione del provvedimento tampone adottato dalla giunta regionale. Anche l'arcidiocesi di Crotone attraverso l'ufficio per la pastorale sociale del lavoro esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori del comparto agricolo che in queste ore stanno manifestando in città e in diverse altre zone della Calabria. Alla presenza del presidente Roberto Occhiuto e dell'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese è stato presentato al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria lo studio Tea Group, l'impatto delle politiche e degli investimenti in destination marketing sull'attrattività e competitività territoriale, il caso Calabria. Si stima che nel 2026 gli arrivi turistici nella regione raggiungeranno quota 2,3 milioni, in aumento del 48,2% rispetto al 2022 e al di sopra del record storico registrato nel 2025. Anche le presenze turistiche dovrebbero superare per la prima volta i 9,8 milioni. La Calabria, inoltre, si conferma al secondo posto in Italia per reputazione turistica online, dietro soltanto alla Toscana. A Vibo Valentia la polizia ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di detenzione di droga e fini di spaccio. Dopo aver trovato alcuni involucri contenenti hashish e marijuana, è scattata la perquisizione domiciliare. Complessivamente sono stati sequestrati 57 grammi e mezzo di droga. Il GIP ha convalidato l'arresto, disponendo il divieto di dimora nel comune di Vibo Valentia. All'Università della Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di AgriWorld Expo, manifestazione ideata e sviluppata dall'Associazione ITEA, che quest'anno farà tappa in Calabria l'8 e 9 ottobre, per volontà dell'assessorato regionale all'agricoltura e con il patrocinio e sostegno di ARSAC. In programma conferenze, seminari, tavole rotonde, tra le quali AgriWorld On Tour e AgriWorld Talk, pensati per favorire il dialogo tra ricerca e mondo produttivo. Tra gli interventi, il prorettore vicario dell'Università della Calabria, Stefano Curcio, il presidente di TEA Donato Risanti e l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
8: Sempre aggiornati sul Latte Miele.

0: riusciamo a contattare questo nostro, non so, ascoltatore, almeno crediamo così, ci dice Giorgia, e quindi proviamo a chiamarlo. Proviamo a sentire se riusciamo a recapitare questo messaggio. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno, Alex?
1: Sì, sono io.
0: Ciao Alex, sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele. Buongiorno e ben ritrovato qui sulla radio, siamo in diretta.
1: Ciao, ciao Alberto.
0: Ciao, ascoltami, noi oggi sappiamo che è il tuo compleanno, ce l'ha segnalato Giorgia.
1: Sì?
0: Chi è Giorgia?
1: È la mia compagna.
0: Ah, vedi, vedi quante cose si scoprono. Senti Alex, il messaggio è questo, tieniti forte perché è veramente tosto. Sei il pensiero improvviso che mi fa sorridere senza un motivo apparente, la certezza silenziosa in un mondo che cambia sempre troppo in fretta. Con te ogni istante trova il suo senso esatto e non c'è posto in cui vorrei essere se non accanto a te e costruire il nostro domani. Giorgia, tanti auguri, buon compleanno. Anno. Ragazzi,
1: grazie,
0: che roba
1: mille.
0: Tanta roba veramente. Posso chiederti quanti anni fai?
1: 38
0: anni, quindi va bene, tanti, tanti auguri. Hai già fatto colazione?
1: Assolutamente sì, un'ora fa
0: addirittura, così presto. Senti,
1: sì, sì.
0: Invece salato o dolce?
1: Salato.
0: Salato, va
1: sempre
0: bene.
1: Salato.
0: Grazie per essere stato con noi, buon compleanno ancora e mi raccomando, ascolta Radio Latte Miele.
1: Assolutamente, grazie mille.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Alex, ciao. Cambieremo.

male possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile e amare.

Vasco, cambiamenti. Chissà quante persone stanno cambiando lavoro, stanno facendo dei grandi cambiamenti nella loro vita. Vabbè, noi possiamo augurarvi solo il più grande bene possibile.

0: possibile. Buongiorno, colazione da Zanni, siamo nel bel mezzo del quizzone a colazione. Cosa vi ho chiesto? Beh, la domanda di oggi è: sta sempre nel letto ma non ci dorme mai, chi è? Intanto stiamo raccogliendo i vostri vocali che ascolteremo a raffica tra qualche minuto qui su Latte Miele.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Scegli a semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
8: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valencia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
9: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
10: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
9: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
10: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
9: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valencia sul Viale della Pace.
11: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valencia.
12: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
12: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
13: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Beh, al 6 di ottobre potremmo anche pensare di andarcene in Islanda, magari per Natale o Capodanno, che non sarebbe male, visto che ne stavo parlando con il signor Tenente, ma il signor Tenente ha un grosso problema, non ne azzecca uno di indovinello, ma proprio niente, non ce la fa, non ce la può proprio fare. Senti, abbiamo una raffica, prima di ascoltarla però ricordiamo qual era l'indovinello di oggi. Il nostro quizzone a colazione sta sempre nel letto, ma non ci dorme mai, chi è o cos'è? È uguale, sentiamo.
1: Buongiorno, latte e miele. Buongiorno. Sono Roberto da Verona. Per me il materasso.
0: Per te il materasso, ma
2: radio latte e miele.
0: Sì.
2: La risposta è il materasso.
0: È il materasso.
2: Ciao.
0: Ciao. No.
3: Buongiorno latte e miele, sono Enza da Grottole. La ciao. Risposta di oggi del quizzone è il fiume. Grazie e buona giornata.
0: Ciao cara. Chi è? Pronto?
4: Buongiorno latte e miele.
0: Buongiorno. Forza!
4: L'indovinello è il fiume. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, ma almeno il tuo nome.
5: Buongiorno Radio Latte e Miele.
0: Sì.
5: Il quiz di oggi, la risposta è il fiume. Grazie e buona giornata.
0: È il fiume.
6: Buongiorno Latte e Miele, secondo me è il fiume.
0: Secondo te è il fiume, vabbè. Oh, ma cioè io capisco che mandate i vocali, ma almeno dire il vostro nome, non, magari anche non se lo volete dire da dove ci state ascoltando, ma almeno il vostro nome dirlo. Vabbè, comunque la risposta di questa mattina è il fiume, quindi il quizzone a colazione si chiude qui per tornare domani mattina intorno alle 7:15, 7:20.
7: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
8: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte.
1: Taranai Booster qui sul Latte Miele, un saluto rapido a Mirta e Vanessa in direzione Bari da Barletta. Ciao ragazze, buon lavoro, visto che fanno le commesse in un noto centro commerciale.
2: Pronti, partenza, via.
3: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: perché la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: Otto in punto.
2: Siamo arrivati alla fine di colazione da Zanni, anche per questa giornata di martedì 6 ottobre. Grazie signor tenente per essersi occupato della parte tecnica. E adesso il cambio della guardia, perché c'è Francesco Bianco.
3: Un sacco di militari qua.
2: Hai visto? Mamma
3: cambio della guardia, tenenti.
2: Esatto.
3: E qualche nostalgia?
2: Sono un po' nostalgico.
3: Allora, naturalmente solo lui, ovviamente. Tra poco partiamo con un sacco di notizie.
2: Sì.
3: C'è l'Europa che sta friggendo un po'. Ci sono un sacco di manifestazioni oggi. Una giornata complicata in Francia, in Spagna, anche in Germania.
2: Però se ne parla poco, eh?
3: Stavo, insomma, della Spagna e della Germania. La cosa grave è che si parla poco della Calabria e della Sicilia, dove ci sono delle manifestazioni in diversi punti delle due regioni, ma se ne parla meno che delle manifestazioni in Francia e in Spagna, ma noi invece ne parliamo.
2: Esatto, nelle prossime due ore e mezza, perché
3: esatto.
2: Sarai con noi fino alle 10:30. Da Alberto Zanni è tutto, ora
3: c'è Paolo Fox.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 6 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, l'energia e la voglia di fare mancano mai. Le idee sono buone, possono diventare concrete. C'è anche chi ha accettato un ruolo diverso rispetto al passato, meno, tra virgolette, da protagonista. Resta da risolvere una questione legale o burocratica. Il Toro deve vivere con calma questi giorni, abbiamo visto che ci sono alcuni pianeti dissonanti e quindi c'è un certo senso di delusione, forse anche l'idea di iniziare un progetto che però non vedrà luce prima del 2027 e quindi tutto questo comporta un po' di stress. Evitare discussioni e decisioni impulsive in amore è importante. Gemelli, lavoro favorito con Giove in ottimo aspetto assieme a Marte, quindi c'è chi addirittura ha avuto l'imbarazzo della scelta. Io penso ai liberi professionisti, alle persone che magari negli ultimi mesi hanno cambiato gruppo, ruolo, tutto è a favore. Non bisogna esagerare però con gli impegni, perché nei prossimi giorni si sentirà un po' di stanchezza. Il Cancro ha un periodo positivo e ricco di conferme. Continuo a pensare che i più coraggiosi, quelli che hanno cambiato gruppo o ruolo negli ultimi due mesi, abbiano fatto bene e si siano anche presi una bella soddisfazione contro chi diceva non ce la farai mai. È il momento di mettersi in gioco. Leone, un po' di nervosismo, qualche rimpianto. È vero che abbiamo dei pianeti attivi, Giove e Marte, però Mercurio e Venere creano qualche disagio. Cerca di non concentrarti solo sul tempo perso. Bisogna ritrovare equilibrio tra lavoro, benessere e vita sentimentale. La Vergine ha una giornata ideale per organizzare il futuro, prepararsi alle novità dei prossimi mesi e programmare anche con attenzione un incontro, un'iniziativa per il weekend. Molti hanno cambiato vita, stile di vita, e adesso devono fare i conti con delle trasformazioni che all'inizio pesano, ma poi diventeranno routine, addirittura frutteranno qualcosa di più. Bilancia, il weekend porterà maggiore chiarezza in amore, però oggi bisogna essere prudenti nelle relazioni, cercare di capire chi è davvero dalla tua parte. Saturno opposto rappresenta sempre quella piccola difficoltà in più che devi affrontare rispetto agli altri. Scorpione, pensa all'amore con Venere ancora dalla tua parte, ci sono buone prospettive, potresti rivalutare una persona, una situazione, oppure magari in questo periodo sentirti pronto a vivere qualcosa di nuovo. Evita discussioni e provocazioni in famiglia. Il Sagittario sfrutterà bene questa giornata per il lavoro, per le richieste. Giove e Marte in ottimo aspetto. Nei prossimi giorni c'è solo un piccolo calo di energie per colpa della luna storta, e questo può capitare quando hai tante idee per la mente e non riesci a metterle in pratica tutte. In amore, attenzione alla routine, lo dico alle coppie di lunga data. Capricorno, la tensione diminuisce, tornano opportunità interessanti. Concentrarsi sulle priorità è lecito, anzi indispensabile. E poi non ci dimentichiamo che l'amore in questi giorni si risveglia. So che chi è reduce da una separazione, da una delusione, non vuole più saperne, ma io direi di mettersi in gioco lo stesso. L'Acquario ha una giornata un po' tesa, con ritardi, accordi da sistemare. Non fidarti troppo facilmente del parere degli altri, magari semplicemente devi affrontare anche piccole problematiche. Prima di decidere raccogli tutte le informazioni necessarie. Attenzione in amore a non tirare troppo la corda. Pesci, periodo favorevole un po' per tutto. Mercurio e Venere fanno venire in mente buone idee. Certo, non è che chi cerca l'amore, chi cerca una novità può aspettare chiuso in casa. Bisogna muoversi, uscire dalla comfort zone, mettersi in gioco. Anche le relazioni già esistenti possono diventare più importanti. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: E partiamo con Amica, Annalisa insieme a Madame in questo martedì 6 ottobre. Buongiorno da Francesco Bianco e da Simone, c'è la sigla, poi partiamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, come vi dicevo pochi minuti fa mentre parlavo con Alberto Zanni, in realtà oggi c'è grande concentrazione su quello che sta avvenendo in due paesi europei, in Francia e in Spagna. Tra l'altro entrambi i paesi stanno andando ad elezioni. In Spagna prestissimo, ieri l'annuncio di Pedro Sanchez, il 29 novembre si vota, invece in Francia la prossima primavera si sceglie il successore di Emmanuel Macron. Sapete che ci sono fortissime tensioni. Oggi in Francia c'è lo sciopero generale della scuola, anche i professori in realtà sono d'accordo con le proteste, naturalmente non violente, degli studenti. Si manifesta anche in Spagna in moltissime città, sapete che lì c'è la crisi della casa che sta colpendo tutto il continente, Italia compresa, ne parleremo. E poi c'è quello che sta succedendo nella cronaca italiana, anche di questo parleremo tra pochissimo.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: E mangio pane, pane e sale.

0: Ed eccolo Achille Lauro con la Città degli Angeli qui su Radio Latte e Miele. Allora, parlavamo poco fa delle manifestazioni in Francia, oggi attese a quella degli studenti, potrebbero essere centinaia di migliaia a Parigi, anche in Spagna si sta manifestando invece per la casa, ma si manifesta anche da noi, effettivamente con un silenzio complice forse dei principali giornali e anche telegiornali italiani. In Sicilia da giorni è in corso una forte ondata di proteste contro il caro carburante, perché sull'isola c'è un paradosso, perché sull'isola la benzina costa più che altrove in Italia, anche se possiede delle importanti raffinerie, quindi non si capisce perché la benzina e il gasolio lo fanno lì ma poi pagano di più. È una questione veramente incomprensibile, ma ci sono agricoltori con presidi, con i trattori, che sono iniziati a fine settembre lungo la statale Palermo Agrigento ad opera dell'associazione Agrisat. La protesta si è poi estesa a Gela e in altre aree del territorio. A Catania e in altre marinerie della Sicilia a protestare sono soprattutto i pescatori, che hanno deciso di non riprendere l'attività e lasciare i pescherecci in porto. Molti denunciano l'impossibilità di coprire anche le spese minime. Attenzione, perché anche il Comitato Trasporto Siciliano, che raccoglie gli autotrasportatori della più grande isola del Mediterraneo, hanno annunciato un fermo dei tir di 5 giorni programmato dalla mezzanotte del 16 ottobre fino al 20 ottobre 2026.
1: Latte e miele, wake up!

0: sì che ti amo.
1: C'è Iello con Te l'ho mai detto qui su Latte e Miele. Allora, parlavamo delle proteste per il caro carburante in Sicilia, che sono numerose. Andiamo a capire invece qual è la situazione in una regione vicinissima alla Sicilia, la Calabria, perché la protesta contro il caro gasolio è molto accesa e ha riportato anche importanti sviluppi politici nelle ultime ore. Ci sono blocchi e presidi attivi soprattutto lungo la statale 106. Siamo nel Catanzarese, in varie località del Cosentino e anche del Vibonese. La regione, per cercare di spegnere la rivolta, ha deciso di stanziare 15 milioni di euro contro il caro carburante inserito nell'assestamento di bilancio regionale. Questa misura però non ha fermato la protesta degli autotrasportatori. Ci sono difficoltà anche in Basilicata. Per il momento non ci sono, almeno blocchi stradali selvaggi o presidi massicci paragonabili a quelli che avvengono in Sicilia e Calabria, ma c'è grande preoccupazione perché in realtà, secondo gli agricoltori, a loro non conviene più coltivare diverse specie.
2: Latte e Miele, wake up!
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
12: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
11: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
13: Latte e Miele.
1: Quando torniamo qui su Latte e Miele parleremo della riforma della RC Auto, la responsabilità civile, l'assicurazione, insomma, per intenderci. Prima vi lascio a Zucchero con Pippo, poi c'è Eros Ramazzotti con Cose della Vita. A tra poco.

0: Napoli e quella meno cara, che invece è Aosta, c'è un divario di circa 255 euro sul premio medio. Ma se è accettabile, quando si parla dell'assicurazione per il furto, ad esempio, perché avvengono molti più furti nella provincia di Napoli che in quella di Aosta, non si capisce perché per la responsabilità civile una persona debba pagare 255 euro in più all'anno. E infatti questo vuol fare la riforma. Il governo avrà tempo dai 4 agli 8 mesi per scriverla e praticamente si vorrà fare in modo che tutto sia legato al bonus malus, cioè i guidatori bravi e diligenti e a volte anche fortunati pagheranno di meno rispetto a chi invece provoca più incidenti e non sarà più quindi collegata alla provincia di residenza.
1: Wake up!

Indietro c'è Tiziano Ferro qui su Radio Latte e Miele. Ora una notizia che arriva da Londra, perché si è spento a 86 anni lo scrittore britannico Geoffrey Archer, che è un autore da 300 milioni di libri venduti, è autore della saga The Clifton e di Caino e Abele, grandissimo successo. Lui è stato anche un politico, aveva 86 anni e si è spento. Diamo uno sguardo invece a quello che succede nell'evoluzione del meteo, perché

0: Arriva una perturbazione nelle prossime ore, già oggi vedo che c'è un po' di pioggia nel centro Italia, soprattutto in Umbria, anche un po' Abruzzo, Marche, siamo anche nel Lazio, tutta quella zona. Da domani arriva una perturbazione più intensa però, che entra da nord-ovest, quindi siamo in Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, lì pioverà molto di più, ma sarà giovedì la giornata peggiore per questa perturbazione, perché si estenderà a gran parte del centro Italia, soprattutto sulle regioni tirreniche, quindi stiamo parlando di Toscana e Lazio, e poi migliora il tempo, ma dopo arriverà un'altra perturbazione. La seconda perturbazione sarà quella che dovrebbe dare la mazzata definitiva alle temperature estive che ancora stiamo vivendo nei pomeriggi, no? Nel pomeriggio fa caldo praticamente ovunque, da settimana prossima questo non dovrebbe più accadere.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAEG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
11: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
12: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
13: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
12: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
13: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
12: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
13: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
11: Telefono 0963 26 31 98.
14: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valencia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valencia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
15: Regalati una serata speciale.
16: Atmosfera unica e ricercata.
15: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
16: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
15: In via Largo Sedile Africano.
16: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: anche tu.
1: Takagi Creator da Calcutta, Tommaso Paradiso e Jovanotti con La Luna e la Gatta qui su Radio Latte e Miele. Allora, io non ne volevo parlare, ma se ne sta discutendo molto sui giornali, quindi ne parliamo anche qui, della peste polmonare. Se ne sta parlando perché una ricercatrice di 28 anni è deceduta all'Istituto Antipeste di Irkutsk. Siamo nella Siberia orientale, quindi in Russia. È deceduta a causa di una polmonite da origine sconosciuta. Secondo alcune testate giornalistiche russe, si tratterebbe di peste polmonare, perché pensano questo? Perché in quel laboratorio si lavora contro la peste polmonare, quindi può essere successo che si sia rotto un campione, insomma, la signora si è ammalata. Esistono tre forme cliniche di peste, cioè quella bubonica, che è quella la variante più comune, quella che i libri di storia ci hanno fatto conoscere. Si chiama bubonica perché prevede che i linfonodi si gonfino molto, diventino dei buboni. Poi la peste setticemica, quando entra direttamente nel sangue, invece la polmonare, che è la più rara ma anche la più pericolosa, perché si può trasmettere da uomo a uomo, quindi c'è grande pericolosità. Allora, se si individua immediatamente nelle prime 24 ore la peste polmonare, come tutte le altre forme di peste, si può curare abbastanza agevolmente con una cura antibiotica, ma se passano le 24 ore diventa un problema. La vera domanda è quanto dobbiamo preoccuparci, perché dopo quello che è successo con Covid siamo tutti terrorizzati. In realtà è molto più complicato il contagio. Perché? Perché le persone colpite da peste polmonare non è che escono, vanno in giro e vanno a bersi un cocktail durante l'aperitivo, perché sono fortemente debilitate. Quindi è una malattia completamente diversa da Covid e quindi non dovrebbe essere un vero pericolo internazionale.
2: Wake up! L'infotainment di Radio Latte Miele.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon martedì 6 ottobre da Francesco Bianco e da Simone. Allora, molte notizie, c'è tanta cronaca italiana, la vedremo tra pochissimo, ma ci sono anche centinaia di droni ucraini su Mosca. Gli ucraini hanno colpito la capitale russa, ora si attende la risposta generalmente irosa di Vladimir Putin. Quando capita questo vedremo quello che succederà, e poi le crisi politiche in Francia e in Spagna. Sapete che Sanchez, il primo ministro spagnolo, ieri ha convocato elezioni anticipate il 29 novembre per questa legge che è stata bocciata dal Parlamento sul problema delle case, perché l'Italia è uno dei pochissimi paesi in cui il 70% dei cittadini possiede una casa. Le case sono quasi tutte di proprietà, mentre all'estero non è così. Cosa succede? Che con il turismo e anche con fondi di investimento che fanno man bassa delle case, succede anche in città come Milano e Roma ad esempio, tolgono dal mercato quello vero dei cittadini la possibilità di affitti normali, e quindi c'è una crisi abitativa davvero importante. Proteste anche in Francia oggi con lo sciopero generale della scuola, si attendono centinaia di migliaia di persone in tutte le città francesi, e poi la protesta dei nostri agricoltori e autotrasportatori, soprattutto nel sud Italia, in Sicilia e in Calabria.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Latte e miele.

0: La nuova di settembre, lentiggini qui su Radio Latte e Miele. Allora, parlavamo prima della crisi abitativa che sta portando centinaia di migliaia di persone in piazza a Madrid, ma in tutta la Spagna. Sapete che hanno proprio le chiavi di casa in mano, le scuotono, e questo il messaggio che si vuole far arrivare alla politica dopo che è stata bocciata la legge che voleva Sanchez, il primo ministro spagnolo, per aiutare le persone con una legge contro il caro affitto. Comunque arrivano dati interessanti nel nostro paese, perché tra il 2018 e il 2025 le locazioni parziali, si chiamano così tecnicamente le stanze, le case condivise in pratica, no? Le stanze, uno affitta una singola stanza, nelle principali città italiane sono aumentate del 71,8%, quindi tantissimo. Non è un buon segno, non dobbiamo pensare che sono tutti studenti, ma sono tanti lavoratori che non riescono a pagarsi un affitto unico, non possono stare in una casa unica, ma sono costretti, alcuni lo vogliono, ma la maggior parte è costretta invece a prendere una casa in affitto con altre persone. I picchi più importanti sono a Padova con più 253%, Messina più 200%, Genova più 150% e Napoli più 145%.
1: Latte Miele, wake up!

0: musica.
1: Il disco Latte Miele di questa settimana è Kintsugi di Elisa, qui su Latte Miele naturalmente, se no non sarebbe il disco Latte Miele. Allora, capiamo cosa sta per accadere a Taranto dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dall'ILVA, dalla ex ILVA di Taranto. Viene confermato lo spegnimento dell'aria a caldo dell'impianto entro la fine di ottobre. I giudici hanno stabilito che il diritto alla salute dei cittadini prevalga sull'impatto economico della chiusura a causa delle emissioni nocive di polveri sottili e della presenza di amianto negli impianti. La decisione rimane esecutiva senza attendere l'udienza della Corte di Cassazione già fissata per il 20 di ottobre. Il blocco della produzione rimarrà in vigore fino alla completa rimozione dell'amianto e all'adozione di misure per riportare le emissioni di polveri entro limiti di sicurezza. Qual è il problema? Il problema è che sapete che si spegne l'alto forno, ci vogliono anni per riaccenderlo, quindi significa che quell'area potrebbe non avere un'importante fonte di lavoro per molti mesi. Non c'è solo l'ex Ilva, quindi l'acciaieria, ma anche tutte le aziende dell'indotto, no? Sono quelle che forniscono materiale all'azienda. Dovete pensare che molti tarantini lavorano alle acciaierie dell'ex Ilva e quindi l'impatto sulla città potrebbe diventare catastrofico.
2: Latte Miele, wake up!

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: Tropia Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropia Holidays Accommodation. TropiaHolidays.com.
1: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
2: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
1: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
2: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
1: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
1: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
1: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Latte Miele Notizie, Calabria.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Continuano in Calabria le proteste degli agricoltori contro il rincaro del gasolio e il costante aumento dei costi di produzione che stanno mettendo a rischio la tenuta economica del settore. A Spezzano Albanese i manifestanti hanno occupato la rotonda dello scalo con trattori e striscioni. Accanto a loro numerosi amministratori locali del territorio e gli studenti del liceo scientifico. A Catanzaro una delegazione di Fedracol Calabria è stata ricevuta dall'assessore regionale Antonio Montuoro e ha chiesto l'istituzione di una consulta tecnica per adeguare le tariffe ai maggiori costi sostenuti dalle imprese. Gli operatori giudicano insufficienti i 15 milioni stanziati dalla regione per l'emergenza. Confermato il fermo dei servizi previsto per il 16 ottobre. A Vibo Marina alcune cisterne dirette ai depositi Eni e Meridionale Petroli sono state bloccate dai manifestanti. Coldiretti Calabria ha organizzato un sit-in davanti alla sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria in concomitanza con la discussione del provvedimento tampone adottato dalla Giunta regionale. Anche l'Arcidiocesi di Crotone attraverso l'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori del comparto agricolo che in queste ore stanno manifestando in città e in diverse altre zone della Calabria. Alla presenza del presidente Roberto Occhiuto e dell'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese è stato presentato al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria lo studio Tea Group, l'impatto delle politiche e degli investimenti in destination marketing sull'attrattività e competitività territoriale, il caso Calabria. Si stima che nel 2026 gli arrivi turistici nella regione raggiungeranno quota 2,3 milioni, in aumento del 48,2% rispetto al 2022 e al di sopra del record storico registrato nel 2025. Anche le presenze turistiche dovrebbero superare per la prima volta i 9,8 milioni. La Calabria, inoltre, si conferma al secondo posto in Italia per reputazione turistica online, dietro soltanto alla Toscana. A Vibo Valentia la polizia ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo aver trovato alcuni involucri contenenti hashish e marijuana e scattata la perquisizione domiciliare. Complessivamente sono stati sequestrati 57 grammi e mezzo di droga. Il GIP ha convalidato l'arresto, disponendo il divieto di dimora nel comune di Vibo Valentia. All'Università della Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di AgriWorld Expo, manifestazione ideata e sviluppata dall'associazione ITEA che quest'anno farà tappa in Calabria l'8 e 9 ottobre per volontà dell'assessorato regionale all'agricoltura e con il patrocinio e sostegno di ARSAC. In programma conferenze, seminari, tavole rotonde, tra le quali AgriWorld On Tour e AgriWorld Talk, pensati per favorire il dialogo tra ricerca e mondo produttivo. Tra gli interventi, il prorettore vicario dell'Università della Calabria, Stefano Curcio, il presidente di ITEA Donato Risanti e l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
7: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
2: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
1: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
11: Poi c'è il nuovo swing di Enrico Ruggeri. A tra poco.

0: Nuovo swing, Enrico Ruggeri qui su Radio Latte e Miele. Allora, vi dicevo delle pessime notizie per gli avvocati che arrivano dall'intelligenza artificiale. Già da alcuni mesi molte persone interrogano l'intelligenza artificiale per piccole questioni legali, ma ora è nata addirittura una piattaforma che si chiama Jurify, una piattaforma ovviamente di intelligenza artificiale per le consulenze legali. È addestrata su fonti giuridiche ufficiali, analizza e genera contratti e documenti, affiancata da una rete di avvocati che interviene su richiesta del cliente. È un progetto Legal Tech che punta a offrire alle imprese italiane un dipartimento legale digitale. Tra i fondatori ci sono il polo di ricerca sull'intelligenza artificiale P49 e Federico Faggin, che è il mitologico inventore del primo microprocessore, e sembra che gli avvocati, ma anche i notai, siano tra le categorie che più verranno messi in discussione dall'intelligenza artificiale.
1: Wake up!

0: Parliamo sul mondo, Ligabue, Radio Latte e Miele. Allora, si parla molto di elezioni in tutto il mondo e in questi giorni, perché sapete che si voterà il 29 novembre in Spagna, si voterà anche in Germania, in diversi Länder, che sono le regioni, si voterà anche in Francia per il successore di Emmanuel Macron, e si è appena votato in Brasile. Ci sarà il ballottaggio il prossimo 25 ottobre. A sorpresa, il figlio dell'ex presidente, che tra l'altro è stato condannato a più di 20 anni di carcere per un tentato golpe, ha comunque superato l'attuale presidente Lula nelle preferenze dei brasiliani: 47% per il figlio di Bolsonaro e 45% per Lula. Ci sarà poi adesso il ballottaggio, ma far parlare molto delle elezioni in Brasile è anche lo straordinario risultato che ha preso Erika Hilton, che è una è la donna più votata delle elezioni nel paese sudamericano, ed è nata uomo 33 anni fa, è stata rieletta per il partito del PSOL, che è alleato con Lula, quindi della sinistra brasiliana. Ha ottenuto 1.600.000 voti, quindi un successo veramente straordinario.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te, contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
6: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Latte Miele.

0: La tua ragazza sempre, Irene Grandi, Radio Latte Miele. Allora, parliamo anche di due miliardari come Elon Musk, perché il suo patrimonio è tornato a superare i 1.000 miliardi di dollari. Il 5 ottobre il suo tesoretto ha raggiunto la cifra di 1.040 miliardi. Lo ha reso noto il Bloomberg Billionaires Index, che è appunto un database che raccoglie tutti i miliardari del mondo, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. Quindi è tornato sopra i 1.000 miliardi. E c'è un altro invece miliardario, sempre americano, che sta facendo parlare di sé. In realtà è più la moglie, Lauren Sanchez. Sapete che sono sposati a Venezia qualche mese fa. Lei spingerebbe, molto ambiziosa, perché lui possa candidarsi alle prossime elezioni negli Stati Uniti. Sapete che nel 2028 verrà scelto il successore di Donald Trump, e i giornali cominciano a parlare della possibilità che Jeff Bezos, che anche lui ha una ricchezza infinita, potrebbe decidere di candidarsi alla Casa Bianca.
1: Wake Up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: 9:59.
1: È martedì 6 ottobre, buona giornata da Francesco Bianco, c'è il Paolo Fox e poi torniamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 6 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, l'energia e la voglia di fare mancano mai. Le idee sono buone, possono diventare concrete. C'è anche chi ha accettato un ruolo diverso rispetto al passato, meno, tra virgolette, da protagonista. Resta da risolvere una questione legale o burocratica. Il Toro deve vivere con calma questi giorni, abbiamo visto che ci sono alcuni pianeti dissonanti e quindi c'è un certo senso di delusione, forse anche l'idea di iniziare un progetto che però non vedrà luce prima del 2027 e quindi tutto questo comporta un po' di stress. Evitare discussioni e decisioni impulsive in amore è importante. Gemelli, lavoro favorito con Giove in ottimo aspetto assieme a Marte, quindi c'è chi addirittura ha avuto l'imbarazzo della scelta. Io penso ai liberi professionisti, alle persone che magari negli ultimi mesi hanno cambiato gruppo, ruolo. Tutto è a favore. Non bisogna esagerare però con gli impegni, perché nei prossimi giorni si sentirà un po' di stanchezza. Il Cancro ha un periodo positivo e ricco di conferme. Continuo a pensare che i più coraggiosi, quelli che hanno cambiato gruppo o ruolo negli ultimi due mesi, abbiano fatto bene e si siano anche presi una bella soddisfazione contro chi diceva non ce la farai mai. È il momento di mettersi in gioco. Leone, un po' di nervosismo, qualche rimpianto, è vero che abbiamo dei pianeti attivi, Giove e Marte, però Mercurio e Venere creano qualche disagio, cerca di non concentrarti solo sul tempo perso, bisogna ritrovare equilibrio tra lavoro, benessere e vita sentimentale. La Vergine ha una giornata ideale per organizzare il futuro, prepararsi alle novità dei prossimi mesi e programmare anche con attenzione un incontro, un'iniziativa per il weekend. Molti hanno cambiato vita, stile di vita, e adesso devono fare i conti con delle trasformazioni che all'inizio pesano, ma poi diventeranno routine, addirittura frutteranno qualcosa di più. Bilancia, il weekend porterà maggiore chiarezza in amore, però oggi bisogna essere prudenti nelle relazioni, cercare di capire chi è davvero dalla tua parte. Saturno opposto rappresenta sempre quella piccola difficoltà in più che devi affrontare rispetto agli altri. Scorpione, pensa all'amore con Venere ancora dalla tua parte, ci sono buone prospettive, potresti rivalutare una persona. Sono nella situazione, oppure magari in questo periodo sentirti pronto a vivere qualcosa di nuovo. Evita discussioni e provocazioni in famiglia. Il Sagittario sfrutterà bene questa giornata per il lavoro, per le richieste. Giove e Marte in ottimo aspetto. Nei prossimi giorni c'è solo un piccolo calo di energie per colpa della luna storta, e questo può capitare quando hai tante idee per la mente e non riesci a metterle in pratica tutte. In amore, attenzione alla routine, lo dico alle coppie di lunga data. Capricorno, la tensione diminuisce, tornano opportunità interessanti, concentrarsi sulle priorità è lecito, anzi indispensabile. E poi non ci dimentichiamo che l'amore in questi giorni si risveglia. So che chi è reduce da una separazione, da una delusione, non vuole più saperne, ma io direi di mettersi in gioco lo stesso. L'Acquario ha una giornata un po' tesa, con ritardi, accordi da sistemare. Non fidarti troppo facilmente del parere degli altri, magari semplicemente devi affrontare anche piccole problematiche. Prima di decidere, raccogli tutte le informazioni necessarie. Attenzione in amore, non tirare troppo la corda. Pesci, periodo favorevole un po' per tutto. Mercurio e Venere fanno venire in mente buone idee. Certo, non è che chi cerca l'amore, chi cerca una novità può aspettare chiuso in casa. Bisogna muoversi, uscire dalla comfort zone, mettersi in gioco. Anche le relazioni già esistenti possono diventare più importanti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: parlar d'amore c'è Safe qui su Latte e Miele. Allora, dopo le tante parole spese sul fatto che Yannis Sinner ha la residenza fiscale a Monte Carlo, si potrebbe aprire un nuovo fronte, perché le dichiarazioni del principe Alberto di Monaco, che parla del trasloco di Kimi Antonelli proprio a casa sua, quindi nel principato di Monaco, scatenano un pandemonio. Il segretario di Stato allo sport di San Marino, dove risiede il ventenne bolognese, esclude che Kimi abbia in programma di cambiare residenza. Non mi risulta che ci sia alcuna decisione di Antonelli di lasciarci. Da anni la famiglia del pilota della Mercedes vive nella Repubblica, quella autonoma di San Marino. Il padre Marco lavora, ha stabilito anche la sua scuderia, ma le parole, insomma, sono arrivate dal principe Alberto di Monaco, quindi proprio da una fonte assolutamente ufficiale.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
8: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: latte e miele.
1: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Antidroga, Emma e Fabri Fibra qui su Latte e Miele. Allora, parliamo di carburanti perché il prezzo del gasolio sale oltre il tetto fissato da Eni a 2,19 euro al litro, e questo perché non è scattato il meccanismo delle accise mobili. Le accise mobili sono un meccanismo fiscale ed economico introdotto per calmierare i forti aumenti dei prezzi dei carburanti, benzina e diesel. Il sistema si basa su un principio di compensazione. Praticamente sapete che l'IVA è al 22% sulla benzina e sul gasolio. Naturalmente, se la paghiamo di più, lo Stato incassa più soldi, perché la percentuale viene calcolata sull'intero prezzo della benzina. Il governo aveva detto a Eni che avrebbe utilizzato questo sistema, quindi abbassava, prendeva dei soldi in più dell'IVA per abbassare la benzina. Non l'ha fatto, perché oggi non è arrivato nessun decreto in questo senso in Gazzetta Ufficiale, quindi il prezzo della benzina non è più 2,19, del gasolio non è più 2,19 come precedentemente annunciato da Eni, ma supera questo tetto abbondantemente.

0: con te.
1: La nuova di Giorgia, Parafulmini, qui su Radio Latte e Miele. È arrivata anche Matilde Brizzi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Oggi
2: ciao,
1: è la
2: Francesco.
1: Giornata mondiale del sorriso.
2: Ah,
1: che è fondamentale.
2: Io i denti storti, volevo
1: che
2: dirlo.
1: C'entra, il sorriso è fondamentale.
2: Sì, sì.
1: Per sostenere anche le altre persone, uno sorride. Anche se inizialmente il sorriso era mostrare i denti, quindi poteva essere un gesto anche aggressivo, come
2: c'è
1: fanno gli animali.
2: C'è tutta una storia, Franci, sulle fotografie di quando sono appena arrivate le prime macchine fotografiche. Non sorrideva nessuno perché l'igiene dentale se la potevano permettere
1: scarsa.
2: pochissime.
1: Devo dire che anche ultimamente vedo cose abbastanza imbarazzanti. Comunque,
2: sempre pungente il nostro Francesco.
1: Comunque, ieri ha festeggiato gli anni e non mi ha chiamato per una fetta di torta. Ha chiamato tutta l'azienda, tranne me.
2: Ma
1: questa
2: perché
1: è una scelta.
2: No, perché cucino male. No, è una maledizione.
1: È una scelta.
2: Cucino male, ti volevo salvare.
1: Hai scelto e sai che quando le persone sono adulte ci sono delle responsabilità, no? Non è che sono il tuo papà che puoi fare tutto, io poi ti perdono. Sono persone adulte, ci sono responsabilità. Va bene, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Io arrivo con la perla che apparecchia le nostre ore insieme di questa mattina. Oggi nasce, caro Francesco,
1: chi?
2: Una figura incredibile. Le Corbusier, 1887, 1887, magari ne parliamo tra poco. Cosa ci insegna? Prego, regia. Spazio, fu un grande architetto,
1: certo.
2: Per quei pochi non lo sanno. Spazio, luce, ordine sono cose di cui gli uomini hanno bisogno al pari di pane e sonno.
1: Non sono d'accordo.
2: Aggiungere anche Francesco Bianco.
1: Non sono d'accordo.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
3: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
11: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
10: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
11: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
12: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
13: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
12: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
14: Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Latte Miele, cominciamo a riscaldare i motori, e con motori intendo la voce, perché arrivano tre grandi occasioni karaoke per il nostro viaggio nel tempo, in sequenza Zarrillo, Neck e poi Malika Ayane.

presentarmi anche ad una nuova regista e dirle che io sbaglio le parole in continuazione. Ma se io sbaglio le parole e faccio radio nella vita, capisci che tutto è possibile in questo mondo. Quindi abbiamo in regia Simone e la Martina. È un gioco di parole che voi non potete capire. Se volete ridere, fatelo solo per educazione. Simone la mattina e la Martina. Si è capito? Non lo so. Allora andiamo avanti con la musica, che quello è un linguaggio universale. È autunno e si sta come le foglie sugli alberi che cadono. Com'era? Dai Malika, pensaci tu.

autunno sugli alberi, le foglie, la poesia che tutti hanno imparato a memoria perché è molto breve, molto incisiva, grande nome della poesia italiana, Ungaretti, ma abbiamo sbagliato anche questa. Allora, è martedì 6 ottobre, state ascoltando Caffè Cliché, un programma che tutte le mattine vi accoglie con una perla ispirazionale che possa aiutarvi con le vostre avventure e disavventure della giornata, insieme all'oroscopo di Paolo Fox, che potete consultare 24 ore su 24 sul nostro sito www.lattemiele.com. Abbiamo citato Le Corbusier, quindi intellettuale, pensatore e tecnico incredibile della storia dell'architettura mondiale, però non vogliamo darlo per scontato. Allora, innanzitutto si chiamava Le Corbusier? No, si chiamava Charles-Édouard Jeanneret Gris, credo. Se mi volete correggere, 335-787-1910 se il vostro francese è migliore. È stato tra i padri fondatori dell'architettura. Per esempio, pensate, per farvi capire quanto è stato rivoluzionario e cosa non esisteva prima dell'avvento di questo pensatore

0: inizio del 1900 i pilastri che sollevano l'edificio, liberando il pian terreno. Non c'erano prima di quell'idea geniale di Le Corbusier, quindi queste entrate molto ariose e il fatto che anche a livello tecnico dei semplici pilastri potessero ergere chili e chili di cemento armato. Il cemento armato superstar dell'architettura del 1900, senza il quale anche il nostro amico Le Corbusier non avrebbe agito e trovato queste soluzioni finali. Quindi tra poco approfondiamo, ma vi ripeto la perla ispirazionale di oggi: spazio, luce, ordine sono cose di cui gli uomini hanno bisogno al pari di pane e sonno.
1: Ho sbagliato.
2: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
9: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
10: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
9: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
10: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
9: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
10: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.
11: Regalati una serata speciale.
12: Atmosfera unica e ricercata.
11: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
12: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
11: In via Largo Sedile Africano.
12: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

son passati di anni, di amore e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

0: Lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Il colpo di genio e di eleganza di Giulia di inserire nel suo primo album, incredibilmente condiviso tra grandi voci del momento, quindi non so, Tommaso Paradiso, il suo miglior amico Olli, ma anche il nostro Biagio che non passa mai di moda, anche Fabio Concato facendocelo tornare con questa canzone che si chiama Voilà. E questo album mette insieme due mondi che hanno sempre dialogato tanto, la musica e il cinema, anche se Giulia questo titolo lo ha messo lì come modo di dire: cosa avete fatto oggi? Le solite scenate, il solito cinema, siamo noi, siamo così, ci accettiamo. E parliamo tra poco di colonna sonora, di quanto anche la musica italiana abbia spesso affascinato grandi registi, grandi attori internazionali. Tra poco abbiamo un piccolo, breve ma interessantissimo collegamento radiofonico con Enzo Mazza, che è il presidente della FIMI, quindi la Federazione Industria Musicale Italiana. E quindi cominciamo anche a spulciare delle curiosità su questo termine, su questa espressione, la colonna sonora. Per esempio, quanti anni avevate quando avete scoperto che la colonna sonora di un film non è la canzone più importante che tutti associamo a quel film? La prima che mi viene in mente, penso al Titanic, penso a Will Always, non è I Will Always Love You, non è? Allora aspetta, è Céline Dion, quella di Céline Dion, l'avete capita? La colonna sonora è una serie di canzoni che, esattamente come una colonna, sorreggono tutte le emozioni che un film vuole trasmettere a livello visivo anche con la musica.

0: Radio Latte e Miele.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: 10 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Le 11 di questo martedì 6 ottobre insieme su Radio Latte Miele è arrivato il momento di fare due chiacchiere con Enzo Mazza, che è il presidente della FIMI. Buongiorno, grazie per essere qui.
3: Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, siamo qui per parlare di quello che sta accadendo a Los Angeles durante questa Hit Week, come si sta parlando anche negli Stati Uniti della musica italiana. Tra l'altro lo si fa da 20 anni ormai, siamo alla 20ª edizione, però prima, Enzo, mi piacerebbe chiederti qualcosa proprio sulla FIMI. Che cosa rappresenta la FIMI e cosa fa concretamente per la musica italiana?
3: Sì, la FIMI è la Federazione dell'Industria Musicale Italiana, che riunisce le principali imprese e case discografiche e si occupa di relazioni istituzionali, ovviamente di quelle che sono la tutela del settore, gli aspetti politici, le normative e anche delle classifiche musicali, quelle che tutti conoscono,
2: certo.
3: Le classifiche di vendita, le certificazioni FIMI, e si occupa anche di questa cosa legata all'esportazione della musica italiana all'estero.
2: Soprattutto per quanto riguarda prodotti audiovisivi, no? Leggevo.
3: Sì, ovviamente noi parliamo della musica, parliamo di musica in streaming, che oramai la maggior parte del mercato è fatta dalla musica che viene ascoltata dalle piattaforme, sì. Ma questo fa sì che ovviamente si abbiano anche maggiori opportunità per raggiungere il pubblico in tutto il mondo.
2: Certo, allora la missione che è descritta in questi giorni, che state portando per il ventesimo anno negli Stati Uniti, siamo a Los Angeles per la Hit Week, è una missione di sincronizzazione. Ho tradotto in italiano la Sync Mission, ok, per i nostri ascoltatori. In cosa consiste questa missione? Qual è lo scopo?
3: Sì, uno scopo molto importante, far incontrare le case discografiche italiane e portare quindi il repertorio italiano davanti a quelli che sono i maggiori music supervisor internazionali, cioè le case cinematografiche e
2: sì.
3: Le serie TV e le televisioni di Hollywood, che poi realizzano, come sappiamo, i film più importanti, le serie più importanti a livello globale. Quindi dare l'opportunità di individuare delle canzoni, dei brani italiani da inserire all'interno di questi che sono i grandi blockbuster e le grandi serie internazionali.
2: Allora, purtroppo il nostro tempo è quasi finito, però vi faccio l'ultima domandina finale prima di ascoltarci un brano che è stato scelto da più di un grande regista per più di un grande film, quindi Gloria di Umberto Tozzi. La percezione che abbiamo noi in Italia, noi appassionati di musica italiana, della musica italiana, è simile a quella che si ha all'estero della nostra musica? Usiamo ancora al mandolino, alla musica romantica?
3: No, la musica italiana è cresciuta tantissimo, abbiamo un repertorio enorme che non è fatto solo di alcuni brani che hanno fatto la storia della musica italiana nel mondo, ma è fatto anche di tantissimi generi musicali meno conosciuti. Pensiamo solo a uno su tutte, le colonne sonore, che sono un ambito interessantissimo da cui pescare anche proprio per raccontare la musica italiana nel mondo, la musica dance e non ultimo anche il successo dei Mane, che ovviamente
2: certo.
3: Ha rilanciato una nuova wave di musica italiana a livello globale.
2: E di rock italiano, quindi ci ascoltiamo Gloria, quel successo del 79 che è stato scelto da Martin Scorsese per The Wolf of Wall Street, è stato scelto nella sua versione di Laura Branigan anche in Flashdance, e salutiamo e ringraziamo Enzo Mazza, presidente della FIMI, per essere passato a fare due chiacchiere a riguardo con noi. Buona giornata!
3: Grazie a tutti, a presto!
2: Grazie! We'll be right back.

0: Nella versione di Laura Branigan, questo è il meme che ci stiamo facendo nei fuori onda con la regia, il ritornello rimane un po' lo stesso, nel senso che non si traduce il nome, non si dice Glory o si utilizza un'altra frase, è Gloria, Gloria, detto all'inglese, e poi ovviamente cambiano un po' i controcanti. Umberto Tozzi ha avuto un successo incredibile nell'esportazione di musica italiana per colonne sonore di film internazionali. Gli esempi di Gloria li abbiamo fatti, questa canzone appare su Flashdance, su Tonia, quindi Flashdance, film cult dell'83, Tonia, la storia di Tonia Harding, che invece è un film un pochino più recente, ma ha scelto anche Martin Scorsese per The Wolf of Wall Street. Esempio ancora più recente, 2019, quindi il capitolo di Spider-Man che si chiama Far From Home, che arriva a toccare anche Venezia per quanto riguarda le avventure di questo uomo ragno, risceglie di nuovo Umberto Tozzi, ma lo fa con Stella Stai.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
11: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.
12: Latte Miele.

0: occhi blu. Latte miele. Latte miele.
1: Dentro ai tuoi occhi. Radio Latte miele.
0: La tua musica italiana.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica alla sua città Cernia su Radio Latte Miele in questo martedì 6 ottobre. Abbiamo appena sentito al telefono il presidente della FIMI, quindi questa federazione italiana che ha a che fare con l'industria musicale, che ogni settimana ci delizia con delle classifiche che ci dicono chi sta in cima, chi è più ascoltato, fino ad arrivare ad essere scelto qualche artista, qualche gruppo per entrare a far parte della colonna sonora di progetti audiovisivi anche internazionali. Tozzi, primo fra tutti, è sempre stato scelto anche in film molto recenti. Noi continuiamo a spulciare delle curiosità su questo termine, la colonna sonora. Non è una colonna, ok? Almeno all'origine non era soltanto musica. L'espressione deriva dal fatto, proprio da come veniva fatto in modo materico un film, quando si aveva a che fare con le pellicole, con i tagli delle stesse. Quindi era una colonna di suono che correva parallela alla colonna delle immagini, ed è per questo che c'è questa immagine lineare, ma non comprende, ancora oggi non comprende solo le canzoni, comprende anche i dialoghi, i rumori, gli effetti sonori, quindi è tutto ciò che non è immagine. Come primo film suonato, quindi dopo la storia del cinema muto, che comunque comprendeva già dei suoni, delle musichette, erano gli attori che non parlavano, come primo film suonato si ricorda un film che ha a che fare con il jazz del 1927, perfetto per annunciare questa novità firmata Tiro Mancino e Simona Molinari, una delle voci di jazz più importanti della musica italiana. Tantissime targhe Tenco per lei. Questa novità si chiama Nuvole, Bossa in Blu.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

viene voglia di ringraziare tutta quella lista di artisti italiani che hanno spesso intrecciato i nostri testi, la nostra lingua, la nostra musica con la bossa nova. Quindi la prima che mi viene in mente è sicuramente Ornella Vanoni con le sue frequenti collaborazioni con Toquinho. Mi viene in mente Gaia, che ha anche origini brasiliane. Mi viene in mente l'ultimo album di Anna Castiglia, che è venuta a presentarcelo l'ultima, proprio una settimana fa, era lo scorso martedì. E quindi aggiungo a questa lista quest'ultima novità, che si chiama Nuvole Bossa in Blu. Mentre vi ricordo che Radio Latte Miele vi fa portare a casa dei biglietti per andare a sentire live i vostri artisti preferiti. Continuiamo a proporvi la data di Tullio De Piscopo, un tour tutto anni 80 dal nome incredibile, si chiama 80 Tullio, The Last Tour. Non lo saccio, lui non lo sa, però ci accoglie a Torino il 16 ottobre al Teatro Colosseo. Se volete provare a portarvi a casa una coppia di biglietti in omaggio per voi e il vostro più uno preferito, 335 787 1910, scriveteci Tullio.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
7: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
8: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
7: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
9: Ho sbagliato tante volte, ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. L'abbiamo menzionata e arriva.

Di Ornella Vanoni e poi il chitarrista di Ivan Graziani. Vi ricordo che potete andare a vedere live il vostro batterista preferito in questo ottobre, il 16 ottobre a Torino arriverà Tullio De Piscopo, il nostro numero giallo per provare a portarvi a casa i biglietti, lo sapete a memoria, mentre arriva il 96.

0: te.
1: Anche per oggi la voce è finita per colpa, anzi merito, di Radio Latte e Miele, il bignami di questa canzone del 1996, se adesso te ne vai, Massimo di Cataldo, occhio che i treni passano, cioè nel senso se adesso te ne vai non è detto che quando torni io sia ancora qui ad aspettarti. Buongiorno, questo è Caffè Cliché, ci piacciono tanto i bignami, i riassunti di qualcosa che è stato importante, tipo la canzone di Massimo di Cataldo nel 96, tipo l'esistenza di Le Corbusier, questa figura intellettuale, questo architetto del 1900, questo designer perché è passato per varie scale, ha disegnato anche long chair, quindi quelle le chaise longue, no? Questi termini da designer molto fighetti, molto chic, ma anche ha progettato le città. Quindi nel 1926, quindi 100 anni fa, Tondi Tondi pubblica quello che è il suo manifesto, i 5 punti dell'architettura secondo il signor Le Corbusier. Qualcosa vi ho già accennato, è lui che si inventa i pilastri

0: che possano far ergere una struttura su da terra, ok? La sostengo dal basso. Poi ha inventato anche il tetto giardino, il tetto terrazza, quindi questa copertura piana da utilizzare anche come spazio verde, anche come spazio vivibile, quindi non solo un coperchio di una struttura, va bene? Poi la pianta libera, quindi l'assenza dei muri portanti interni, ok? Che permette di dividere gli spazi liberamente. Quando oggi nel 2026 si parla di open space, open air, però allora la cucina è nella stessa stanzona del divano, bellissima perché c'è tantissima aria, però poi dopo tutti i profumi, tutti gli aromi della cucina, di quello che vado a cucinare, arrivano anche proprio sul divano e si attaccano. Ecco, tutto questo è stato sia colpa che merito di Le Corbusier.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
9: Latte e miele.

non è la giornata mondiale del sorriso, se in radio, su Radio Latte Miele, arriva anche Raffaella e Mia, Tiziano Ferro da 20 anni fa, tondi tondi, a farci tutti sballicchiare qualsiasi cosa stiamo facendo, guidando, stiamo lavorando, siamo in casa, stiamo facendo le pulizie, e ci fa anche sorridere, direi. Ecco, terribile gancio per dirvi, vi sto veramente forse rompendo le scatole questa mattina con le avventure, quello che ha voluto dire l'esistenza, le novità portate dalle Corbusier. Vi dico che è stato proprio la Raffaella Carrà dell'architettura, ok? Questa è stata una superstar, forse tra quelli coloro che hanno tra quelli che hanno coniato proprio il termine archistar. Si parla di architetti internazionali con questo nomignolo, archistar. Che cosa si è inventato oltre al tetto vivibile, il tetto verde, i giardini sul tetto, ok? Per farla semplice, i pilastri per terra, le finestre a nastro. È lui che ha innovato il modo di far entrare la luce nelle abitazioni, progettando delle lunghe finestre orizzontali che corressero lungo la facciata. E si parla anche di facciata come ultimo punto del suo manifesto, uscito proprio 100 anni fa, tondi tondi, la facciata libera, quindi la facciata indipendente dalla struttura portante. Ciò che è portante lo metto all'interno di un condominio, di una casa, di un'abitazione, così la facciata io la devolvo ad altri utilizzi. A me ha affascinato tantissimo scoprire la storia di Le Corbusier. Se vi ho annoiato, scusate, tranquilli, tra poco è martedì e andiamo, come sempre, al mercato.

0: con di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.
3: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già.

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city, non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Peter Pan. Prigionieri d'asca, ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Anche noi Gali, veramente, anche noi ti vogliamo tanto tanto bene. Cara Italia, dal 2018 qui su Radio Latte Miele, in questa puntata che passerà alla storia come la puntata delle 3C, abbiamo parlato delle colonne sonore, abbiamo parlato di Le Corbusier, vabbè la C qui è più importante di la L di Le, tra poco al mercato con le castagne.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, la canzone che si è regalata e ci ha regalato Gianna Nannini per questi suoi 50 anni tondi tondi di carriera. Tra poco arrivano le news e poi, come sempre, andiamo al mercato a spulciare la stagionalità del momento. Quindi, come ogni martedì, vi ricordo, vi confermo che è vero che statisticamente in Italia il mercato c'è di martedì mattina, c'è in tutte le mattine, c'è durante tutte le mattine della settimana, ma il martedì è il giorno più scelto. Quindi anche a Roccapalumba, in provincia di Palermo, a Firenze, al Parco delle Cascine, a Rovereto, in provincia di Trento, il martedì mattina c'è il mercato.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria, lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume di Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
8: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
7: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
8: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
9: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
10: Latte miele.
11: Viva l'Italia!
10: L'Italia che è in mezzo al mare,

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, la canzone si chiama Che bella vita, e che bella vita è quando arriva quest'ora del martedì. Noi ci prendiamo per mano, nonostante siamo lontani, e andiamo tutti al mercato contadino più vicino. Buongiorno ortosofisti, è martedì qui su Caffè Cliché su Latte Miele, fa rima sempre con mercato. Allora, volevo salutare gli amici funghi e le amiche zucche, al massimo secondo me possono essere dei valvassalli, valvassori, valvassini, dei conti e delle duchesse dell'autunno, perché per me la regina è solo una, è la castagna che sarà protagonista del nostro speciale di oggi. Ma qual è la differenza tra la castagna e il marrone e il marron glacé? Di questo ne parliamo. Partiamo però dai benefici, perché sono molto spesso considerati questi frutti autunnali come ipercalorici, ma fanno anche bene se li assumiamo con dosi, diciamo, sensate all'organismo. Sono un'ottima fonte di energia, migliorano il transito intestinale, ci dicono gli amici scienziati, fanno bene in gravidanza, fanno benissimo in gravidanza, migliorano la memoria, contrastano il colesterolo e sono anche un bel toccasana per le vie respiratorie. Tra poco tutorial pratico su come scegliere. Siamo al mercato, ma siamo anche al supermercato. Una volta che si sono leggermente abbassati i costi delle castagne, come scegliamo delle castagne che saranno sicuramente buonissime? Prima il disco Latte Miele, c'è Elisa Kintsugi.

Kintsugi è il disco lattimiale di questa settimana, quindi la colonna sonora delle vostre avventure e disavventure, tranne quando andiamo al mercato. In quel caso ci ascoltiamo del bellissimo Liscio. Questo qua. Pam, pam, pam, pam. Vorrei ballare adesso invece che continuare a parlarvi delle castagne, ma sono così buone che continuerò a farlo. E poi ve l'ho promesso, piccolo tutorial pratico, veloce veloce: se siamo davanti a una bancarella di castagne, magari castagne diverse, di provenienza diversa, se siamo anche al supermercato e vogliamo scegliere un gruppo di castagne, una manciata di castagne che non ce ne faccia buttare la metà perché sono triste, come si dice dalle mie parti. Questa castagna è trista, sono sicura che non si dice solo dalle mie parti. Il peso: dobbiamo prenderle in mano e devono sembrare più pesanti rispetto alla loro dimensione. In quel caso è un buon segnale di polpa sana e non disidratata. La buccia deve essere lucida, tesa e integra, no buchi, no tagli, no macchie sospette. La consistenza: se proviamo a stringerle, no, delicatamente ovviamente, devono essere dure e compatte, quindi deve essere una polpa compatta. La forma non deve essere perfetta, va bene che sia irregolare e che in una stessa manciata le castagne siano di dimensione diversa, perché i fattori che ho elencato prima sono molto più importanti. C'è un antico trucco, un trucco casalingo, che prevede di inserire una castagna all'interno di un bicchiere d'acqua. Se questa galleggia, può significare che è vuota o troppo disidratata. La scienza non conferma l'infallibilità di questo trucco, ma le nonne sì.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro.
4: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
5: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
6: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
5: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
6: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
5: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
8: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
9: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
8: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
10: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
10: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
11: Regalati una serata speciale.
12: Atmosfera unica e ricercata.
11: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
12: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
11: In via Largo Sedile Africano.
12: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
13: Latte Miele Notizie, Calabria.
14: Un saluto dalla redazione.
15: Continuano in Calabria le proteste degli agricoltori contro il rincaro del gasolio e il costante aumento dei costi di produzione che stanno mettendo a rischio la tenuta economica del settore. A Spezzane Albanese i manifestanti hanno occupato la rotonda dello scalo con trattori e striscioni. Accanto a loro numerosi amministratori locali del territorio e gli studenti del liceo scientifico. A Catanzaro una delegazione di Fedracol Calabria è stata ricevuta dall'assessore regionale Antonio Montuoro e ha chiesto l'istituzione di una consulta tecnica per adeguare le tariffe ai maggiori costi sostenuti dalle imprese. Gli operatori giudicano insufficienti i 15 milioni stanziati dalla regione per l'emergenza. Confermato il fermo dei servizi previsto per il 16 ottobre. A Vibo Marina alcune cisterne dirette ai depositi Eni e Meridionale Petroli sono state bloccate dai manifestanti. Coldiretti Calabria ha organizzato un sit-in davanti alla sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria in concomitanza con la discussione del provvedimento tampone adottato dalla giunta regionale. Anche l'arcidiocesi di Crotone attraverso l'ufficio per la pastorale sociale del lavoro esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori del comparto agricolo che in queste ore stanno manifestando in città e in diverse altre zone della Calabria. Alla presenza del presidente Roberto Chiuto e dell'assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese è stato presentato al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria lo studio Tea Group, l'impatto delle politiche e degli investimenti in destination marketing sull'attrattività e competitività territoriale, il caso Calabria. Si stima che nel 2026 gli arrivi turistici nella regione raggiungeranno quota 2,3 milioni, in aumento del 48,2% rispetto al 2022 e al di sopra del record storico registrato nel 2025. Anche le presenze turistiche dovrebbero superare per la prima volta i 9,8 milioni. La Calabria, inoltre, si conferma al secondo posto in Italia per reputazione turistica online, dietro soltanto alla Toscana. A Vibo Valentia la polizia ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di detenzione di droga e fini di spaccio. Dopo aver trovato alcuni involucri contenenti hashish e marijuana, è scattata la perquisizione domiciliare. Complessivamente sono stati sequestrati 57 grammi e mezzo di droga. Il GIP ha convalidato l'arresto, disponendo il divieto di dimora nel comune di Vibo Valentia. All'Università della Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di AgriWorld Expo, manifestazione ideata e sviluppata dall'associazione ITEA, che quest'anno farà tappa in Calabria l'8 e 9 ottobre per volontà dell'assessorato regionale all'agricoltura e con il patrocinio e sostegno di ARSAC. In programma conferenze, seminari, tavole rotonde, tra le quali AgriWorld On Tour e AgriWorld Talk, pensati per favorire il dialogo tra ricerca e mondo produttivo. Tra gli interventi, il prorettore vicario dell'Università della Calabria Stefano Curcio, il presidente di TEA Donato Lisanti e l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo.
16: Ed è tutto, a più tardi.
3: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
17: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele chiama al 347 54 67 358.
3: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: picco di romanticismo in questo viaggio nel tempo. Vattene amore, Mietta e Amedeo Minghi, e tra poco A te di Jovanotti. Nel frattempo vi volevo dire che nel Fuori Onda abbiamo trovato il modo di dire regionale per indicare l'intagliare le castagne quando si intagliano. Si dice castrare in molte regioni d'Italia, se non scastagnare. Scastagnare, che bello parlare di questo sull'intro commovente di A te, Jovanotti.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

c'è chi si è cantato a memoria questo grande successo di Jovanotti, A te, dal 2008, senza quale il 2008 italiano musicale non sarebbe esistito, e chi invece in testa si è cantata la versione di Checco Zalone, quella sul pennello cinghiale, il grande pennello, il pennello grande, insomma quelle cose lì. Noi continuiamo a parlare di castagne, tutta l'ultima ora di oggi la dedichiamo alle castagne, curiosità, differenza tra marroni e castagne, come sceglierle, come cucinarle. Una cosa che non sapevo dopo 30 anni di amore puro e incondizionato verso le castagne è che le castagne fanno bene anche ai nostri amici cani e gatti, ok? Come vanno preparate se le vogliamo somministrare ai nostri amici a quattro zampe? Fa sempre ridere dire amici a quattro zampe, sembra sempre un cliché, questo programma si chiama Caffè Cliché. Le possiamo preparare per

0: gatti basta una castagna. È così nutriente che basta una castagna come snack. Per i cani di taglia media 2, per i cani di taglia grande 3, per i cani di taglia gigante 5. E basta.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacia.
10: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
11: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
12: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
13: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
12: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
13: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
12: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
13: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
11: Telefono 0963 26 31 98.
14: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
15: Regalati una serata speciale.
16: Atmosfera unica e ricercata.
15: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
16: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
15: In via Largo Sedile Africano.
16: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: sul paradiso.
1: Grazie mille Achille Lauro per l'assist, perché le nostre ore di Caffè Cliché anche noi le concludiamo in viaggio verso il paradiso, perché dopo aver parlato per un'ora di castagne, che sono anche le protagoniste delle sagre autunnali in Italia, vi do un elenchetto di luoghi in cui potrete andarle a spulciare nei prossimi weekend. Quindi sagre italiane dedicate alle castagne, sua maestà la castagna. Allora, ottobre finisce così: dal 31 ottobre al 9 novembre siamo a Montella, in Campania c'è la festa della castagna di Montella IGP, quindi riconosciuta come una castagna incredibile e stratosferica. Sempre da quello stesso weekend parte la sagra della castagna e del pecorino vitulanese, quindi siamo sempre in campagna verso però Vitulano. Sagra del marrone, quelle castagne un po' più grandi, un po' più polpose, 1 e 2 novembre ad Arcirazzo, sì, l'ho detto bene, romano, siamo nel Lazio. La festa della castagna vi aspetta. Il Lazio è pieno di feste della castagna, perché ci sarà anche a Rio Freddo nel Lazio, Rocca di Cave e Mercatelli. Sagra della castagna arriva anche in Abruzzo, a Sante Marie, ma anche a Fermo nelle Marche. Buon appetito!

Il credo di Giorgia a concludere le nostre ore insieme questa mattina su Latte e Miele. Arriva come sempre la perla, la battuta finale, scritta da Taxi Driver, questo comico ormai coautore del programma. Una battuta brutta che oggi riguarda le candele. Due candele, ci scrive, fanno un incidente e una dice all'altra: ma non hai visto lo stoppino? A domani.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno Enrico De Dola.
3: Buongiorno Matilde Breezy.
2: Breezy, buongiorno, è arrivato, sta con voi per le prossime 2 ore e mezza,
3: sì.
2: Harry.
3: Dimmi.
2: Oggi è la giornata mondiale del sorriso.
3: Sì, va anche bene. Della radio in teoria.
2: Anche della radio, 100
3: auguri
2: anni,
3: al nostro
2: no,
3: amore.
2: 102 anni.
3: 102,
2: 102
3: anni.
2: Anni.
3: Ben portati.
2: Ben portati dalla prima trasmissione in Italia. Ma Harry, per me è anche la giornata mondiale delle castagne.
3: Sì, beh, come no.
2: Ti piace?
3: Sì,
2: no?
3: Una mia vicina, Roberta, che saluto.
2: Ciao Roberta.
3: Mi ha raccolte tonnellate, me l'ha lasciata sul tavolo del patio.
2: Quando me le porti?
3: Dovrò ancora farle. No, ma non sono tantissime. Mm. Però se vuoi le faccio, le portiamo qui.
2: Dai.
3: Come ti piacciono? Bollite? Al forno?
2: Al forno.
3: Sì,
2: al forno.
3: Buone. Il
2: grazie,
3: cammino sarebbe top.
2: Lo so, ora non
3: però
2: possiamo
3: dobbiamo
2: tutto.
3: Andare a Santiago.
2: Compostela.
3: No, il cammino
2: di Santiago. Va bene.
3: Niente, Mati, dopo questa inizia l'indiano. Sì, con il sole. Oggi poco
2: a Milano.
3: Anzi,
2: però
3: arriverà la pioggia anche in gran parte d'Italia. Però, insomma, il sole viene cantato. Ciao
2: Harry. Ciao. Torno verde.

0: pensano Willow, Alvaro Soler e Roy Paci con il loro sole. Ad aprire l'appuntamento di oggi dell'Indiano, buon martedì 6 ottobre, questa è Radio Latte e Miele. E quindi siamo insieme per 2 ore e mezzo, quindi fino alle 3:30. A voglia qui a pranzi e caffettini. Prima di iniziare, prima della scheda, della parola del giorno e soprattutto della domanda di oggi, iniziamo con Ok Salute e Benessere.
1: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1€.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Ok Salute e Benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di HPV e tumore del collo dell'utero. Lo facciamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa e oncologa di Humanitas San Pio X. Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Allora, cos'è l'HPV?
7: HPV è un virus, Human Papilloma Virus, un virus trasmesso sessualmente che si localizza all'interno delle cellule del collo dell'utero per la donna, del pene nell'uomo.
6: Allora, c'è la vaccinazione ora per sia ragazze che ragazzi, no? Quando sono adolescenti, adesso non mi ricordo l'età, 11 anni, finalmente anche i ragazzi sono stati coinvolti in questa vaccinazione. Perché innanzitutto anche i ragazzi e non solo le ragazze?
7: Perché anche i ragazzi, perché è una malattia sessualmente trasmissibile, quindi chiaramente viene passata dall'uomo alla donna e viceversa. È vero che l'uomo è più spesso asintomatico, i tumori del pene sono estremamente più rari rispetto ai tumori della cervice uterina, ma esistono, come esistono i tumori della testa e del collo, della parte della gola, come quelli dell'ano. Sono tutti tumori, nella stragrande maggioranza dei casi, HPV relati.
6: Si dice spesso che l'HPV, il vaccino contro l'HPV, fa 11 anni generalmente perché ancora non è iniziata l'attività sessuale, no?
7: Esatto, è più efficace quando erogato prima del primo rapporto sessuale, ma questo non vuol dire che non sia indicato dopo l'esposizione sessuale, tanto che ad oggi in Regione Lombardia è offerto gratuitamente a ragazzi e ragazze fino ai 25 anni, ma c'è indicazione a farlo per uomini e per donne fino ai 45 anni.
6: Come funziona il vaccino HPV? Se sono positivo all'HPV, che è un insieme di numerosissimi virus, alcuni che sono tranquilli e altri che sono molto cattivi, si può fare lo stesso? Si deve fare lo stesso?
7: Si può fare lo stesso. La gamma di virus HPV conta oltre 100 virus, alcuni più aggressivi, più ad alto rischio di sviluppare una neoplasia maligna rispetto ad altri, altri invece per esempio danni condilomi, che sono un'altra piaga. Si può fare lo stesso anche se ho sviluppato una lesione precancerosa o addirittura ho avuto un tumore HPV relato.
6: Uno studio molto importante che è arrivato dall'Australia ci ha spiegato che il tumore al collo dell'utero potrebbe praticamente diventare estremamente raro se tutte le persone, tutte le donne in questo caso, si vaccinassero con HPV. È una situazione che anche voi caldeggiate, quindi?
7: Assolutamente sì. Australia e Svezia sono stati due paesi che di recente hanno presentato i loro dati frutto di una campagna vaccinale estremamente aggressiva ed importante. Sono stati bravissimi, hanno vaccinato gran parte della popolazione e questo gli ha fatto registrare una riduzione drammatica, importantissima, dell'incidenza di nuovi casi di tumore della cervice uterina. Obiettivo dell'OMS è eradicare il tumore della cervice uterina entro il 2030 nel mondo. Non ci arriveremo, ci arriveremo più avanti, ma ci arriveremo aderendo alla prevenzione primaria, ovvero alla vaccinazione, e poi alla prevenzione secondaria, ovvero il Pap test.
6: Grazie per essere stati con noi.
5: Spot. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
8: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
5: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
8: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
5: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
9: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
10: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
11: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
12: Latte miele.
13: Siamo eterni come il bacio di Clint.
12: Latte miele.
14: Ti bacio ancora mentre dormi.
5: Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

Settembre è passato e non torna più. Oggi è martedì 6 ottobre, o almeno torna, ma fra 12 mesi. Sono le bambole di Pezza, questo è l'indiano. Buon martedì da tutti noi di Radio Latte e Miele. Un pomeriggio, il primo pomeriggio da passare insieme. Inizia l'indiano.

La nuova tribù che oggi si trasforma in un grande pullman di turisti, di viaggiatori. Parola del giorno: viaggiare, nasce dal latino viaticum, la provvigione e il cibo necessari per sostenersi durante il cammino lungo la vita. Nel Medioevo, attraverso il provenzale viagge, scritto così, il termine si è evoluto per indicare il percorso stesso e l'atto del trasferirsi. Iniziamo con Max Pezzali che ci mette le ali e poi capiamo perché la parola è viaggiare.

0: del cuore.
1: Le ali, Max Pezzali, la sua ultima canzone. Non ne sbaglia veramente una. Benvenuti nel pomeriggio di Radio Latte Miele. Buon pranzo a chi è a tavola, buon caffè a chi magari ha finito la pausa pranzo, sta sorseggiando una bevanda che ci sta e poi sta per tornare al lavoro. Il 6 ottobre del 1889, da qui partiamo, nacque a Parigi il Moulin Rouge, destinato a diventare il simbolo eterno della Belle Époque, ed è uno dei simboli storici di Parigi e una delle attrazioni per turisti più importanti al mondo. Tutto ebbe origine nel quartiere di Pigalle, ai piedi di Montmartre, dove un vecchio mulino a vento venne trasformato prima nel famoso ristorante e sala da ballo, no? Moulin de la Galette. Fiutando poi il potenziale della struttura, gli imprenditori Holler e Zidler la rilevarono e la reinventarono in una travolgente struttura di cabaret. Il locale ha conquistato immediatamente la capitale grazie alle sue atmosfere eccentriche e al ritmo soprattutto scandaloso del cancan. Nel corso del Novecento il suo iconico palco ha consacrato tantissime leggende della musica, tra cui Edith Piaf. Da qui vorrei oggi parlare di turismo e la domanda è la seguente: ma qual è il comportamento dei turisti che vi fa salire veramente il nervoso? Voi siete dei turisti modello? Dai, qualcosa avremmo sbagliato sicuramente nella nostra vita, però ci sono dei comportamenti da cafoni che veramente ci lasciano a bocca aperta. Ditemi quali sono al 335-787-1910.
2: L'Indiano con Enrico Di Donà.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
3: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
2: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Questo è il pomeriggio di Radio Latte e Miele con l'indiano. Buon martedì 6 ottobre a tutti voi, inizia il nostro viaggio nel tempo. Gli anni 70 con Un corpo e un'anima e poi Zucchero con la sua splendida donna. Erano gli anni 80.

nostro viaggio nel tempo si ferma agli anni 80 con Zucchero, la sua donna, addirittura 21esimo, penultimo in quel festival di Sanremo dell'85, e questa probabilmente insieme a Un'avventura e a poche altre canzoni è il capostipite, no? Delle canzoni che sono andate male al festival ma che poi hanno avuto un successo planetario. Penso, non so, a Vasco Rossi. Oggi parliamo di turismo cafone. Marco da Firenze: mi danno fastidio i gruppi che si piantano a fisarmonica davanti ai monumenti per fare le foto di gruppo, bloccando completamente il marciapiede negli orari di punta. Ma scostatevi un metro, no? Lo dico anch'io, Marco. Laura da Venezia: ero a Venezia domenica, bellissima Laura, ti saluto. Selfie stick usati come armi improprie su vaporetti. Stamattina per poco uno non mi cavava un occhio mentre cercava l'inquadratura. Ci può stare. Prendi la Vespa, no? Te l'offro io, dai. Luna Pop dal 99.

Luna Pop dal 1999, una 50 special che arrivò proprio sul filo di lana, l'ha raccontato Cremonini. Squarez, l'album che ha reso storici e infiniti i Luna Pop, era praticamente finito, mancava la ciliegina, quella richiesta, l'hanno fatta e come, era proprio questa, dedicata alla Vespa. Parliamo di turismo oggi, magari turismo anche un

0: Felicità illuminò le città e il cinema mosse i primi passi. In tutto questo la radio iniziò a connettere il mondo. A proposito, auguri alla nostra amata radio, 102 anni oggi. E in questo clima di fiducia si stimolò questa vivace rivoluzione culturale e fiorirono i cabaret, appunto il Moulin Rouge, le esposizioni universali, anche in Italia naturalmente, no? Il quartiere dell'Eur è proprio denominato così per le esposizioni, e anche delle correnti artistiche come l'impressionismo. Un'epoca dorata, spensierata ed elegante, che purtroppo poi è stata destinata allo spegnimento con l'improvviso scoppio della Prima Guerra Mondiale, come detto. Vi ripeto la domanda di oggi: qual è il comportamento dei turisti che vi fa salire veramente il nervoso in pochi istanti? 335-787-1910.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: Siamo arrivati solo al secondo indizio, ma già tutti hanno o avete indovinato il frutto dentro il quale mi sono nascosto. Io comunque imperterrito vado avanti, vi do un indizio al giorno fino a venerdì, poi uno di voi verrà omaggiato dei nostri gadget. L'importante è continuare a scrivere, ragazzi, perché più scrivete ovviamente più avete la possibilità di portarvi a casa questi meravigliosi oggetti targati Radio Latte e Miele. Il frutto dentro il quale mi sono nascosto ha cambiato la storia dell'umanità 3 volte, nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. Questo ve l'ho detto ieri. Oggi vi dico che secondo un proverbio, una al giorno non ti fa vedere più il medico. Quindi dai, ve l'ho servita lì sul piatto d'argento, tra l'altro è anche buona, quindi anche su un piatto d'argento è ancora più buona e più bella. 335-787-1910, ditemi in quale frutto sono.
1: Su Radio Latte Miele.

Vi ricordo che Radio Latte e Miele la potete ascoltare da tutte le parti del mondo. Basta scaricare la nostra applicazione oppure collegarsi al nostro bellissimo sito lattemiele.com.

0: Niente ci dividerà, anzi unisce il mare. Unisce Genova e Napoli, lo stesso mare. Due culture diverse ma straordinarie. Alfa e Gigi D'Alessio anche artisticamente confermano questa teoria. Benvenuti su Radio Latte e Miele, buon martedì 6 ottobre e questo è l'indiano che ha superato, quindi la prima ora. Siamo entrati nella seconda, oggi parliamo di turismo cafone. Ci sono delle cose che guardando qualche turista magari in giro per il mondo avete detto no, io mi vergogno, per fortuna non sono italiani. Ricordo in un mio viaggio a Praga degli italiani che giocavano a pallone cercando di tirare la palla proprio sopra un campanile delicatissimo. Vabbè, lì ho detto ok, non sono io, non facciamo parte della stessa cultura. Però come si dice, tutto il mondo è paese. 335-787-1910, dite la vostra sul turismo cafone in giro per il mondo.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Ho sbagliato.
5: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.

0: La mia ragazza Francesca Michelin, benvenuti nel pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Oggi parliamo di turismo, di viaggi, insomma andiamo un po' in giro con la mente, con il nostro cervello per il mondo, anche perché diversamente, soprattutto in questo periodo in cui le vacanze le abbiamo appena fatte, è un po' complicato viaggiare. C'è una ragazza, mi capitava di leggere ieri su diversi portali, che si chiama Chiara Ariemma, che qualche tempo fa, diversi anni fa, è andata alle Cook in vacanza e sono 8 anni che è lì, si è innamorata di tutto, lo ha confermato, insomma, sia del posto, dello stile di vita, del ritmo lento e soprattutto del marito. Si è sposata, ha diversi figli e ha detto: non tornerei mai più indietro. Tra l'altro ha immediatamente trovato lavoro, conosce molto bene le lingue e quindi lavora all'Island Upper Vacations. Si è trovata da fare un viaggio a avere trasformata completamente la vita, si è innamorata di quel posto lì. Anche il sottoscritto, devo dire la verità, ogni volta che faccio un viaggio dico: caspita, qua ci vivrei. Però una cosa è vivere in un posto, un'altra cosa è veramente viverlo da turista. Ci sono differenze sostanziali. Evidentemente questa ragazza alle Cook ha trovato tutto. Te l'ho mai detto, l'ultima di Aiello. Questa è Radio Latte e Miele.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Aiello, te l'ho mai detto su Radio Latte e Miele, buon pomeriggio di martedì 6 ottobre in compagnia dell'Indiano. Siamo insieme fino alle 3:30. Ora un momento molto importante perché vi voglio invitare ad un concerto straordinario, quello di Laura Pausini. Sapete che per lei è un autunno, questo del 2026, pieno di impegni da Assago, Torino, Bologna, Firenze e nel Io Canto World Tour. Noi di Radio Latte e Miele vi regaliamo 2 biglietti per la data del 4 novembre di Bologna all'Unipol Arena. Questa è veramente una cosa eccezionale, ragazzi, eh? Aprite bene le orecchie. Unipol Arena, 4 novembre, Laura Pausini, tra gli artisti italiani più famosi al mondo. Basta scrivere Laura Pausini al nostro numero 335-787-1910 e noi vi regaliamo 2 biglietti. Vi ricordo il giorno 4 novembre all'Unipol Arena di Bologna.

te e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Cerchiamo di rubare dai decenni della musica italiana un po' di emozione attraverso i brani che hanno fatto la storia. Ma che bello questo amore, gli anni 80 con Eros Ramazzotti e poi all'inizio degli anni 90 Gianna Nannini urlava allo scandalo.

Scandalo, Gianna Nannini, gli anni 90 sono stati affidati a lei in questo bellissimo viaggio nel tempo. Bentornati, benvenuti su Radio Latte Miele, questo è l'Indiano. Siamo insieme per un'altra oretta, dai, fino alle 3:30, poi vi lascio in ottime mani con Arena Latte Miele, Andrea D'Agostino. Oggi stiamo parlando di turismo cafone, cosa vi dà molto fastidio dei turisti, maleducati naturalmente, quelli educati, anzi... Benvengano in Italia, perché l'Italia ovviamente è una meta incredibilmente turistica, abbiamo l'80% penso dell'arte mondiale. Elena da Napoli: ordinare la pizza con l'ananas o il cappuccino dopo la pizza alle 10 di sera. Raga, io li rispetto, ma il mio cuore comunque no, e quindi mi fa male. Vabbè, dai, ma ognuno mangia e beve quello che vuole, Elena. Andare al bar della spiaggia in costume da bagno, bagnato zeppo, e sedersi sulle sedie di stoffa, lasciando la chiazza per il cliente successivo. Quindi ti sei spostato al mare. In realtà hai ragione, mi dà molto molto fastidio anche a me. Però sai, al mare se fa molto caldo, magari la sedia sotto al sole si asciuga subito, ecco. Giulia da Milano, per chiudere: camminare a 2 chilometri orari appaiati in 4 lungo le vie dello shopping alle 5 di pomeriggio. Io sto andando a lavorare, vi prego, levatemi. Vabbè, anche un po' di pazienza, Giulia. Eccola qui Laura Pausini, citata prima, benedetta passione. Se fosse...

0: Ed eccola qui, Laura Pausini, benedetta passione. Prima vi ho detto di scrivere Laura Pausini attraverso WhatsApp e lo avete fatto in tantissimi per venire con noi il 4 novembre a Bologna all'Unipol. E insomma, la redazione adesso contatterà il fortunato che andrà a vedere questo concerto straordinario di un'artista veramente incredibile e completa. Parliamo oggi di turismo, di viaggi, di monumenti, e i monumenti storici e tesori naturali del pianeta sono sempre stati il bersaglio dell'inciviltà dei visitatori, però negli ultimi tempi, soprattutto con i social network, ancor di più, dai graffiti incisi magari con le chiavi, ricordo quel personaggio discutibile al Colosseo, mi sembra tedesco se non erro, o americano, pietre millenarie rovinate così, no? Fino ai tuffi spericolati anche nelle fontane berniniane, insomma, oppure nei canali di Venezia. Non va meglio per il patrimonio naturalistico, a Pompei addirittura c'è chi sottrae reperti e pietre storiche come souvenir, mentre in Sardegna le spiagge incontaminate vengono saccheggiate da chi ruba chili di sabbia rosa, non sapendo che la sabbia, una volta portata a Bordeaux o a Parigi, non è più rosa, perché quello è un contrasto cromatico che si crea con il territorio straordinario che è la Sardegna. Insomma, tanti sono i turisti maleducati, per fortuna anche del nostro futuro, tanti sono i turisti che rispettano i posti che visitano.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Spot.
9: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
9: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
9: in via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
12: Telefono 0963 26 3198.
13: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
14: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
13: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
14: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
13: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
15: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.

0: siete quasi tutti re, perché avete indovinato in tanti dove mi sono nascosto questa settimana. È un frutto che ha cambiato la storia dell'umanità 3 volte. Nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. Vi ho aggiunto oggi il secondo indizio, sarà lunga, fino a venerdì. Secondo un proverbio, una al giorno non ti fa vedere più il medico. Di quale frutto si tratterà mai? Vorrei rispondere ad un'ascoltatrice, mi ha chiesto, oh, ma non sarei mica un verme, eh? No, sono un umile conduttore radiofonico che per gioco si è nascosto lì dentro. 335-787-1910, ditemi quale frutto è.
1: L'indiano su Radio Latte Niente.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Superate le tre con Benji e Fede, quando viaggi da sola, questo è Radio Latte e Miele, l'indiano, e noi abbiamo collegata Cecilia. Cecilia, come stai? Chi sei? Da dove
2: Benone,
1: chiami?
2: Grazie. Da Bologna.
1: Da Bologna. La redazione ha estratto il tuo nome per venire con noi di Radio Latte e Miele al concerto di Laura Pausini il 4 novembre proprio nella tua Bologna. Sei contenta?
2: Contentissima, infatti quando ho sentito che era Bologna era il momento giusto.
1: Ti sei fiondata. Cosa rappresenta la Pausini per te, oltre a un'artista incredibile?
2: Esatto, è sicuramente un'icona della musica italiana e sono molto curiosa perché non l'ho mai ascoltata dal vivo e quindi grande curiosità.
1: Poi ti viene sotto casa, quindi dai.
2: Esatto.
1: È anche sotto casa sua, tra l'altro, e quindi il territorio è lo stesso. Ti saluto, quindi tutti gli ascoltatori di Radio Latte e Miele saranno invidiosi di te, però. Insomma, te la godi la Pausini. Con chi andrai?
2: Andrò con una mia amica.
1: Oh, sarà contentissima anche lei, immagino, una fan sfegatata. Grazie,
2: quando
1: Cecilia.
2: Lo scoprirà. Ciao,
1: sì.
2: Grazie.
1: Una bella sorpresa, magari per il compleanno.
2: Una bella sorpresa.
1: Non so. Ecco.
2: Esatto, bravissima.
1: Grazie, Cecilia.
2: Grazie.
1: E buon concerto con Radio Latte e Miele.
2: Grazie, ciao.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Latte e miele!

0: forse peccano di
1: latte miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente, Giulie Bresce, l'ho già detto spesso, è la mia preferita del momento. Parliamo oggi di turismo, spesso maleducato, ma più in modo più generale di viaggi. E ci sono alcuni monumenti, no, che magari sogni di vedere da una vita, che spesso però generano una profonda delusione una volta che ci arrivi davanti. Si chiama sindrome della Gioconda e nasce proprio da questo, no? Cioè la straordinaria popolarità di un'opera che rappresenta un'icona sia sui libri di storia, di arte, sicuramente anche su internet. Tu li rivedi, arrivi lì e poi l'esperienza dal vivo è ridimensionata. Per esempio nel caso della Gioconda, dalle dimensioni ridotte del dipinto e soprattutto, immagino, non ci sono mai andato a vederlo, mea culpa, dalla folla soffocante davanti a quel dipinto lì. Allo stesso modo ci sono delle attrazioni famosissime, una su tutte, non so, penso alla Sirenetta di Copenaghen, che deludono molti turisti per la loro imponenza pressoché nulla e per la loro collocazione, soprattutto in alcuni casi in contesti urbani ordinari, no? Cioè, quindi è una fama mediatica che supera drasticamente la presenza fisica di un monumento una volta che ci arrivi davanti. Ci pensa la musica, Tino Mancino, Simona Molinari, si chiama Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Ah, che bella coppia. Tiro Mancino, Simona Molinari, Nuvole, Bossa in blu. E siamo arrivati alla fine del nostro viaggio pomeridiano, martedì 6 ottobre. Fra poco in studio Andrea D'Agostino, l'indiano torna domani dall'1 alle 3:30, sempre su Radio Latte e Miele. Adesso l'accolgo, Arena sta per iniziare, vi accompagnerà fino alle 5:30, però nel chiudere la puntata di oggi dobbiamo celebrare la nostra amata radio. 6 ottobre 1924 nascono le trasmissioni radiofoniche italiane annunciate dalla bella voce di Ines Viviani Donarelli. Da fenomeno per pochi abbonati, la radio diventa presto un mezzo di massa grazie alla pubblicità nel 26 e soprattutto ad apparecchi accessibili. Grazie alla radio qualcuno da questa parte vive serenamente. Vi lascio con l'ultimo disco insieme, c'è Ultimo appunto, Cascare nei tuoi occhi. Vorrei

0: Hola, D'Agostinos.
1: Hola, Enrique. Ciao, Enrique, buongiorno.
0: Non so perché è uscita questa cosa.
1: Non è un bel momento per andare in Spagna.
0: Beh, la Spagna è sempre
1: bella. La Spagna è bellissima. Sì. Però, diciamo, c'è giusto qualche tensione
0: sociale. C'è un po' di agitazione, ma è in tutta Europa, tanto piano piano.
1: Tranne che qua.
0: Sì, qua no. Qua l'importante...
1: A qua non gliene frega niente a nessuno.
0: L'importante è prenotare GTA 6.
1: Esatto.
0: In Italia.
1: Poi per il resto. No, io non pratico. Sono miscredente.
0: Non hai delle PlayStation sparse per casa? Preferisci le serie televisive?
1: Preferisco le serie televisive.
0: E i micetti?
1: E i micetti, certo, perché allora, cari amici ascoltatori,
0: dillo,
1: voi lo dovete sapere, io sono una persona maligna e quindi sul computer condiviso qua della nostra postazione dei conduttori, io ho impostato foto di gatti come sfondo del computer.
0: Ogni volta che apri quel computer...
1: ogni volta che apro dico, micetti, carini!
0: Parte il rincoglionimento da parte di Andrea D'Agostino.
1: Oggi c'è un bel micetto tutto ciccione.
0: Ah,
1: molto
0: perché sono
1: carino.
0: A caso?
1: Sono a caso, non è sempre lo stesso. Il bello è questo.
0: Io in quella postazione non vengo mai. Quindi,
1: il bello è questo, che ci sono sempre dei gatti diversi. Oggi c'è un bel micione cicciotto.
0: E inizia latte e miele con Arena il pomeriggio.
1: Purtroppo senza amici.
0: No, beh, c'è D'Agostino però, un micione.
1: Io sono un bel micione.
0: I baffi, certo.
1: C'ho pure i baffi.
0: Sì.
1: Ciao Henry, grazie.
0: Ciao Andrea,
1: a domani.
0: Grazie.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Ho sbagliato.
4: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
1: Anche oggi comincia una nuova puntata di Arena Latte e Miele, ma quello tra pochissimo. Prima dobbiamo assolutamente cominciare con la nostra musica e con il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana. Si riparte con gli Equipe 84.

È martedì 6 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug e anche oggi ci catapultiamo nel magico mondo di... Eccoli qua, comincia anche oggi una bella puntata insieme di Arena. 335-787-1910, coordinata unica ed assoluta per entrare come sempre nel nostro grande spazio condiviso, virtuale ma condiviso, perché come sempre ci sono tanti messaggi vostri. Troveremo tra poco anche un argomento da condividere per iniziare un po' di conversazione insieme davanti magari, che ne so, una merenda pomeridiana, perché giustamente l'orario è quello giusto. Intanto riprendiamo subito anche con la musica. Questa è una canzone dei primissimi anni 90, lei è Irene Grandi con Fai Come Me.

0: Irene Grandi e Fai Come Me su Radio Latte e Miele in questo martedì pomeriggio 6 di ottobre. Ciao a tutti, di nuovo benvenuti ad Arena, cominciata da pochissimo e quindi abbiamo appena giusto così dato il benvenuto a tutti. Se vi siete uniti da noi da poco, benvenuti anche a voi che abbiamo appena iniziato, quindi freschi di apertura questa puntata di Arena. Avviso ai naviganti, oggi parliamo di togliersi delle soddisfazioni. Tema un po' vago, un po' grande, però pensateci, quante volte nella vostra vita avete detto, ma sì, dai, me lo compro. Quell'abito lì, un po' costosetto, ma sì, dai, me lo compro, mi piace, sicuramente lo metterò. Oppure, che ne so, una vacanza che tanto sognavate e finalmente vi siete concessi. Un momento magari di relax, anche semplicemente una cosa banale, un po' sciocca, come, che ne so, andare a mangiarsi un gelato dopo un periodo di dieta ferrea perché era il momento in cui dovevi tirare un po' i remi in barca. Insomma, tutte queste cose qua in cui vi siete tolti una soddisfazione di recente. 335 787 1910. Io ce l'ho il mio momento più o meno tradizionale in cui mi tolgo quasi sempre una soddisfazione, che è il mio compleanno. Mi piace farmi un regalo da solo. Di solito trovo qualcosa che è non tanto uno sfizio, ma a volte sì, lo è. L'ultima volta mi sono finalmente regalato, era tanto che lo volevo, era tanto che avrei voluto averne uno, un giradischi. Non ce l'ho mai avuto, non sapevo fisicamente dove metterlo, casa mia non era poi così grande, ma finalmente mi sono tolto questa soddisfazione. E tac, e vai col giradischi, e adesso ogni tot bazzico per negozi, mercatini, alla ricerca dei vinili che vorrei ascoltare su questo santissimo giradischi, che finalmente ha fatto l'ingresso in casa mia. 335 787 1910. Pensateci, sono sicuro che ce l'avete lì, una soddisfazione che vi siete tolti nell'ultimo periodo.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie.
7: La farmacia. Geniale.

0: ancora.
1: Tiziano Ferro ed ero contentissimo su Radio Latte Miele, che è proprio un po' quello che ci si dice quando uno riesce a togliersi finalmente una soddisfazione, un regalo da solo che ti fai magari al compleanno, un gelato un po' sgarro che ti mangi quando sei a dieta, oppure quel famoso bellissimo paio di scarpe che tanto volevi, hai tanto guardato e finalmente ti sei comprata o comprato. 3357871910, oggi parliamo proprio di questo perché, non so se l'avete saputo, ma di recente Zlatan Ibrahimovic ha fatto 45 anni e si è tolto anche a lui una piccola soddisfazione, ma ve la dico tra poco. Prima vi leggo qualcuno dei vostri messaggi. Ad esempio Giorgio la prende con molta ironia e dice: io ho dato le dimissioni dal gruppo WhatsApp del condominio. Soprattutto se i condomini particolarmente grandi, quando te li levi, ah che bello. Molto bene. Oppure anche c'è il messaggio di Chiara che dice: ho speso ben 180 euro per un paio di scarpe che non mi servivano, ma ne sono molto contenta perché è una cosa che tanto desideravo. Brava Chiara. Torniamo però insieme anche a parlare di sport.

0: Sport con il 3 su 3. Iniziamo dal tennis e iniziamo dalla decisione di Jannik Sinner, che dice addio a questo 2026 e guarda già oltre all'anno prossimo e si ferma per tutto il resto dell'anno. Quindi nessuna partecipazione al Six Kings Slam, niente partecipazione alle ATP Finals di Torino, il tutto dovuto al fastidioso problema di tendinite al ginocchio destro. Non è previsto un intervento chirurgico per ora, gli specialisti gli hanno solo prescritto riposo e riabilitazione, non dovrebbe però a compromettere questo infortunio la carriera del numero uno al mondo. Passiamo al calcio e al gran pastrocchio della federazione italiana. Gioco calcio, esce Malagò e rientra Malagò. Esatto, sembra il gioco delle tre carte, ma alla fine Malagò rimane. È terminato l'incontro tra il presidente del CONI Buonfiglio e Malagò, è stata trovata una mediazione sul possibile commissariamento proprio della FIGC, commissario nuovo che sarà proprio l'uscente presidente Giovanni Malagò. Chiudiamo con gli europei di ciclismo. Tra il 2 e il 7 ottobre in Slovenia c'è la 32esima rassegna continentale. Tante gare tra elite under 23 e juniores, con prove in linea e cronometro, e vengono messi in palio ben 14 titoli. Per ora l'Italia sta guidando il medagliere con 2 ori, un argento e un bronzo. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte viene!

Abbiamo riascoltato anche questa bella canzone di Pino Daniele su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di martedì 6 di ottobre, con i vostri messaggi anche al 335 787 1910.

0: 16:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: musica cambia il mondo.
1: Incominciamo con Biagio Antonacci e Safe, questa è Spirituale su Radio Latte Miele. Buon pomeriggio, ciao, questa è Arena, la nostra ora piena appena cominciata, come sempre tra le 16 e le 17, e ciao a tutti. Io sono Doug, piacere di conoscervi oggi al 335-787-1910. Si parla di soddisfazioni che ci siamo tolti, magari di recente, con magari un acquisto, uno sgarro, un traguardo raggiunto, che ne so, avevate in mente, avevate voglia di iniziare a fare una cosa e vi siete tolti questo sfizio, diciamo così. Come ad esempio ci racconta Sabrina, che dice: io mi sono tolta la soddisfazione di finire una maratona, ci ho messo 4 ore e 12 minuti. Beh, ragazzi, comunque prendersi l'impegno di correre per 42 chilometri non è mica male, anzi è cosa veramente da pochissimi, quindi brava Sabrina. Anche il messaggio di Marisa: io mi sono tolta la soddisfazione di prendere la patente a 52 anni e l'istruttore mi ha anche detto: brava signora, guida anche meglio di mio figlio. Beh, direi questa è la soddisfazione massima e più grande. Però c'è qualcun altro in giro per l'Italia che si è tolto la soddisfazione, penso sogno di tantissimi tra noi. Avete presente Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore, oggi dirigente del Milan? Lui si è tolto, secondo me, la soddisfazione che è il sogno di un buon 90% dei guidatori ed automobilisti italiani. Ve lo racconto tra poco.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Spot. Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, disbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
8: Latte e miele!

Annalisa con Madame e amica su Radio Latte Miele al 335-787-1910. Nel frattempo fatemi salutare Maurizio che mi parlavamo di vinili poco fa, mi manda sul nostro numero di WhatsApp le locandine di una fiera dei vinili che ci sarà tra poco a Busto Arsizio il 18 di ottobre. Maurizio, è probabile che venga, quindi se sei in zona fammi sapere che magari parliamo un po' di vinili insieme. A proposito di soddisfazioni, ne stavamo parlando anche poco fa, anche le vostre al 335-787-1910, qualcosa che vi siete regalati di recente, magari proprio un bel vinile, come nel caso di Maurizio, o magari una bella macchina, come nel caso di Zlatan Ibrahimovic, lo conoscete, no? È stato per anni uno dei più grandi campioni del mondo del calcio, adesso da un po' di tempo ha smesso di giocare e fa parte della dirigenza del Milan. In occasione del suo 45esimo anniversario, ha ritirato a Maranello, e già qua ci capiamo, una sua Ferrari, la nuova Ferrari del signor Zlatan Ibrahimovic, bella nuova per i suoi 45 anni, è la Ferrari F80, una di quelle auto che vengono fatte solo una volta ogni 3 anni. Ci vuole un po' di tempo e tra l'altro Ferrari non è che la dà a tutti, anzi, bisogna far parte di un club speciale di particolari affezionati e clienti molto affezionati del mondo Ferrari. Tipo, ce ne sono solo 800 al mondo e il costo di questo nuovo modello è di quasi 3 milioni e mezzo. Una bella soddisfazione, intanto averci i soldi, punto primo, punto secondo, a far parte anche di questo club è sicuramente una grande soddisfazione. Parliamo proprio di questo oggi al 335-787-1910, intanto una che di soddisfazioni nella sua carriera se ne è tolte tantissime, è Giorgia che sentiamo con una nuova canzone che si chiama Parafulmini.

0: con te.
1: Si chiama Parafulmini, la nuova canzone di Giorgia su Radio Latte Miele, ad Arena Latte Miele. Vi leggo subito un messaggio arrivato al 335-787-1910. Oggi parliamo di soddisfazioni che siamo stati bravi magari a toglierci recentemente, come anche piccoli traguardi o grandissimi traguardi, come nel caso della nostra amica Franci, che ci dice buon pomeriggio ragazzi, io mi sono presa una bella soddisfazione perché stamattina il diabetologo mi ha detto che il mio diabete è regredito. Oh, e vedi che queste sono buone notizie. C'è anche un'estate intensa ma soddisfacente. Certo, ci vuole veramente tantissima pazienza con determinate cose, quindi brava Franci, complimentoni. Intanto un'altra bella soddisfazione può essere riuscire ad andare a un bel concerto. Lo sapete che Radio Latte Miele è una radio molto generosa, tutti i giorni vi regaliamo dei bei concerti da andare a vedere, e in questo caso che bel concerto, Laura Pausini. Siamo

E quindi vi regaliamo due biglietti per andare a vedere proprio Laura Pausini, la nostra superstar internazionale, nella sua data del 4 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Come fare per ricevere questo fantastico regalo? Intanto sono due biglietti, uno per voi e uno per un amico, un'amica, un marito, una moglie, un figlio, una figlia, chi volete, potete portarci veramente tutti quanti. Basta mandare al 335-787-1910 un messaggio con scritto Laura per la sua data del 4 novembre all'Unipol Arena di Bologna. Ve lo ripeto ancora una volta, regaliamo i biglietti per andare a vedere Laura Pausini nella sua data del 4 novembre a Bologna al 335-787-1910. È sufficiente scrivere Laura e i biglietti potrebbero essere i vostri.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Bollettino d'equiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
9: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
10: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
9: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
11: In questo pomeriggio di Arena, oggi al 335-787-1910, si parla di soddisfazioni che ci siamo tolti di recente, magari un acquisto, un regalo che ci siamo fatti. Tutti i vostri messaggi tra poco, ma prima ripartiamo col viaggio e con Mario Lavezzi.

0: Giura. Ambra con T'appartengo su Radio Latte Miele. Oggi c'è Arena, fino come sempre, tutti i giorni, ormai lo sapete, 17.30. Ci teniamo compagnia in questo orario un po' post merenda o durante la merenda, quindi ciao a tutti, buon appetito se avete qualcosa sotto i denti. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Dico qualcosa sotto i denti perché in questi periodi qua in radio ci sono stati un sacco di compleanni, quindi tipo sono tre giorni che mangiamo torte a casaccio e dolci, o focaccine, insomma le nostre specialità qua in radio sono un po' queste. Si parlava di soddisfazioni, anche può essere una bella soddisfazione festeggiare un compleanno magari proprio in ufficio con gli amici eccetera, perché siamo partiti da Zlatan Ibrahimovic che si è comprato una macchina nuova per il suo compleanno. E che macchina, un gran macchinone, non quelle che ci possiamo permettere noi, per intenderci. Vi leggo anche un altro messaggio arrivato poco fa. Allora, Davide dice: io mi sono tolto la soddisfazione di comprare il vinile originale del mio primo disco che avevo perso durante un trasloco, e l'ho pagato 40 euro e non ho trattato. Bravo, giusto, via, chi se ne frega, come va va, come va va, come ci viene ci viene. A volte però la soddisfazione può arrivare da un desiderio che abbiamo covato dentro per tanto tempo, magari un cambio totale e drastico di vita. Può essere davvero una grande soddisfazione riuscire a mandarlo in porto, ed è la storia di una ragazza di Cremona che vi racconto però tra pochissimo. Nel frattempo ritorna la musica italiana e torniamo anche un po' più vicini, come sapete, ai giorni nostri. È proprio questo il cuore del nostro viaggio. Man mano, una canzone alla volta, ci avviciniamo sempre più a qualcosa di recente. In questo caso, con questa canzone, Fabrizio Moro vinse la parte dei giovani del Festival di Sanremo del 2007. La canzone si intitola Pensa, su Latte e Miele.
1: Ci sono

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: Fabrizio Moro e Pensa su Radio Latte Miele. Stavamo parlando poco fa di cambiare vita, che è una grande soddisfazione che uno può togliersi nel corso della propria, e basta avere a volte il coraggio, davvero. Secondo me basta quello, più delle volte, altre volte ci sono comunque dei vincoli che sono da superare, però in alcune occasioni e situazioni basta davvero il coraggio. La storia di Michela, una ragazza di Cremona che per tanti anni ha sempre lavorato in un negozio, quindi sentiva un po' quella vita tra ambienti chiusi, abiti formali, sempre la stessa storia, sempre la stessa routine, non la soddisfacevano più, non la rappresentavano più. Lei ha sempre avuto un grandissimo sogno: il mare, vivere all'aria aperta, vivere con l'estate 365 giorni all'anno. Un anno va alle Maldive per una vacanza, lì si innamora follemente di queste isole meravigliose, poco a lontano, poco a largo delle coste indiane. Va in una guest house dove, parlando con proprio coi proprietari, le propongono di lavorare lì. Lei ci pensa un po', dice vabbè dai, vi faccio sapere, torna a casa, tempo di parlare con le amiche la convincono e giorno dopo riprende un altro volo solo andata a destinazione Maldive. Da allora, dal 2022, vive proprio alle Maldive, ha fatto un brevetto per insegnare agli altri a fare snorkeling, quindi a girare anche per vedere le bellezze della barriera corallina maldiviana, organizza le uscite con i turisti, organizza surf, ha portato anche una parte della sua vita, ci è riuscita proprio alle Maldive, portando con sé i due gatti, ma dice che la libertà conquistata è la cosa che la rende più felice. C'è anche un conto però, come sempre, da pagare. Sicuramente le mancano magari i suoi affetti, le manca il Natale in famiglia, infatti questo sarà addirittura il quinto lontano da casa propria, e le manca la pizza, perché quella alle Maldive non la sanno fare, assicurato che la pizza alle Maldive buona non gli viene, perlomeno come la fanno qua da noi. Però c'è una soddisfazione che si è tolta sicuramente: vivere l'estate per 12 mesi all'anno, e quella penso sia la più grande soddisfazione che un amante del periodo estivo e del mare riesce a togliersi. Lei ha cambiato vita in un giorno. Io faccio fatica a cambiare operatore telefonico e ci penso mesi. Quanto ci penso.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino.

0: Dino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massimi ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Da Lorenzo Tedici.
3: Spot. Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
4: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
3: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
4: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
3: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
4: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.
6: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
5: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
6: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
5: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
6: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.

0: Calcutta e paracetamolo su Radio Latte e Miele. Parlavamo poco fa fuori onda di proprio di Calcutta, uno che soddisfazioni proprio ce ne dà pochissime, perché fa fuori e pubblica un album ogni, l'ultimo cos'era? 4 anni fa. Sì, 4 anni fa, e il prossimo chissà quando sarà, perché tra l'altro lui non è uno che dice sto facendo questo, sto scrivendo, no, quindi massimo riservo da parte di Calcutta. Oggi parliamo proprio di soddisfazioni, quelli che siete riusciti a togliervi magari di recente, o magari veramente una scemenza, una cosa piccolissima, uno sgarro alla vostra vita quotidiana, una piccola gita perché ci tenevate, volevate tanto. Tutto è valido, come sempre lo sapete, ad Arena vale tutto. Al 335 787 1910, recuperiamo qualche messaggio che non abbiamo letto poco fa. Allora, la maratona l'abbiamo fatta, eccolo qua. Allora, Lello ci scrive: io mi sono tolto la soddisfazione di andare in un ristorante stellato, che devo dirti la verità, ma vale la pena, almeno una volta nella vita. Certo, non ci devi andare tutte le settimane, perché sennò il conto in banca piange. Però dice: mi sono tolto questa soddisfazione, una cena da 90 euro a testa, per me che guardo sempre i prezzi al ristorante. Ecco, quella potrebbe essere una soddisfazione. E tutti quelli che mi dicono, perché uno va un po' prevenuto e di solito pensa, non si mangia niente, porzioni microscopiche, vedrai che uscirai con la fame e vai diretto al fast food. Invece no, tutti quelli che mi dicono che sono stati in un ristorante stellato, sono usciti, non dico rotolando, ma pieni ed estremamente soddisfatti. Anche quella comunque è una bella soddisfazione. Oggi si parla proprio di questo, le soddisfazioni che vi siete tolti recentemente. 335 787 1910.
1: Arena Latte Miele. Arena Latte Miele.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è

0: per te. Ligabuem ad Arena Latte Miele con Qualcosa per te in questo martedì pomeriggio, dove vi abbiamo anche fatto un bel regalo, due biglietti per andare a vedere Laura Pausini nella sua data di Bologna, e a ricevere questo bel regalo è Deborah, che è al telefono con noi. Ciao Deborah.
1: Ciao
0: Deborah, buon pomeriggio. Allora Deborah, io te lo confermo, di fronte a tutta Italia i biglietti per andare a vedere Laura Pausini a Bologna sono tuoi.
1: Beh, questo è stupendo.
0: E nessuno te li può togliere.
1: Non ho mai vinto niente.
0: E c'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta.
1: Sì. Grazie mille.
0: Ma grazie a te per essere una nostra ascoltatrice. Deborah, hai già deciso con chi andrai?
1: Sì, con Luisa, perché lei, anche lei è una super fans di Laura Pausini.
0: Ottimo.
1: Siamo andati a vederla insieme a San Siro, quindi penso che ci torneremo a Bologna.
0: Allora fate il bis, benissimo, è meraviglioso, e siamo contenti che due fan sfegatate come voi due possiate andare a avere questo bel regalo da parte di Radio Latte Miele. Senti Deborah, oggi insieme stiamo parlando di soddisfazioni, farsi un regalo. Tu ti fai dei regali? Cosa ti sei regalata di recente?
1: Ma ogni tanto me li faccio, perché penso che facciano bene all'anima.
0: Brava.
1: Quindi ogni tanto bisogna coccolarsi, soprattutto per il compleanno.
0: E cosa ti sei regalata? Ti fai dei regali da sola?
1: Ma sì, certo. Cioè, poi me li fanno anche gli altri, però me li faccio anche da sola.
0: Ma prima fuori onda mi parlavi di un viaggio.
1: Ah sì, quello mi piacerebbe molto, il prossimo anno, regalarmelo per il prossimo anno.
0: Hai già deciso dove andare?
1: In Venezuela.
0: Ma qui è un viaggio impegnativo, bello.
1: Ah sì, infatti.
0: Stupendo. Allora guarda, io lo diciamolo anche a tutti gli amici che magari sono all'ascolto. Amici di Deborah, l'anno prossimo Deborah vuole andare in Venezuela. Aiutiamola.
1: Bene.
0: Va bene.
1: Ok. Va bene.
0: Grazie Deborah, io ti auguro un buon pomeriggio.
1: Grazie.
0: E grazie per essere
1: grazie
0: una nostra
1: mille.
0: Ascoltatrice. Grazie Deborah, ciao.
1: Grazie.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tuo da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.

Cesare Cremonini e Paparazzi su Radio Latte Miele. Amiche, amici, so che in tanti siete rimasti un po' delusi perché i biglietti oggi sono andati a Deborah, ma non vi preoccupate, perché ci sono altre occasioni, va bene? Sapete, tutto il giorno c'è sempre una buona occasione e non vi dico che domani bissiamo, però non si sa mai, voi continuate ad ascoltarci, che qualcosa qua succede sempre. Allora, stavamo parlando anche con la nostra amica Deborah, che ringrazio ancora una volta, del fatto di farsi un autoregalo, che è una cosa molto bella secondo me. Non è tanto compro una cosa perché mi serve, ma è proprio compro qualcosa perché non mi serve, ma la desidero, e allora me la compro. Cioè, anche cose piuttosto semplici, l'importante poi è chiaro, permetterselo è in cima alla lista delle cose che si deve fare, però farsi un autoregalo, molto spesso uno magari un po' si sente in colpa e dice ma no, ma perché devo spendere i soldi, li spreco e no, non lo compro perché non mi serve. Però per riuscire a superare questo scoglio può essere importante per tanti motivi, qualcuno ve lo racconto tra poco. Prima c'è una delle novità di questa settimana, lui l'abbiamo conosciuto grazie a X Factor, si chiama Pierci e la canzone si chiama Sul Filo. No, no.

0: Si chiama Sul filo la canzone, che ha questo bel groove un po' funky, cantata da PRC, giovanissimo artista che ha fatto parte anche dell'ultima edizione di X Factor. Allora, parlavamo di farsi un regalo, che è una cosa che non tutti fanno per tanti motivi. Uno di questi magari un po' un senso di colpa: ma noi i regali se li fanno gli altri, io per me compro solo quello di cui ho veramente bisogno. Però ogni tanto uno sgarro al nostro piano ce lo possiamo anche permettere. Ci sono tanto anche tantissimi benefici che la psicologia ci conferma, e questa intanto è la prima scusa e via, una ce la siamo già tolta, perché riuscire comunque a comprare un oggetto desiderato, qualsiasi esso sia, ci dà la possibilità di fermarci e prenderci cura di noi stessi, cosa che il più delle volte un po' trascuriamo. Siamo sempre i noi primi a trascurarci da soli, soprattutto quei tempi frenetici che si vivono al giorno d'oggi. Non è sempre facile farsi proprio la domanda di cosa abbiamo bisogno veramente e in che modo possiamo gratificarci, anche semplicemente per le tante cose che facciamo tutti i giorni. Pensiamo a chi ha famiglie, quindi magari figli, mariti, mogli a cui badare per tanti motivi. Ecco, queste persone sicuramente un bel regalino ogni tanto se lo possono anche autofare, e quindi ce ne sono di tantissimi. Non c'è bisogno di spendere migliaia e migliaia di euro, a volte basta veramente qualcosa di poco, magari, che ne so, una giornata alle terme, una gita fuori porta, una cena nel ristorante magari un po' più affermato che costa un pochettino di più, oppure una pianta, qualcosa di nuovo, quella borsa, quell'oggetto, quell'abito, quella camicia che tanto vuoi, ne hai tante di camicie, e vabbè, e comprati la 101esima, fa niente. Però sicuramente ti troverai ad vivere un momento di soddisfazione che magari è da tanto che non provi, quindi perché no? Proviamoci tutti. Adesso abbiamo dato un sacco di scuse per far ripartire l'economia italiana nel giro di 2 minuti, vedete che veramente basta poco. Ritroviamo Holly e Angelina Mango.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Willy Peyote.
1: Scrivano
0: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
7: Latte e miele.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Per Elisa apre ufficialmente il portone e il bancone del nostro open bar del martedì, anche oggi fortunatamente in compagnia di Doug.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Fran.
0: Come stai,
1: ciao,
0: Doug?
1: Ciao, bene, tutto a posto. E io ho pulito il bancone, eh.
0: Grande, bravo.
1: Ho spolverato un pochettino.
0: Sai che allora potrei prenderti come ospite fisso.
1: Passato lo sgrassatore, un po' così.
0: Ma perché sei un amante delle pulizie?
1: Io sono un maniaco, un maniaco.
0: No, davvero?
1: Un maniaco.
0: Ho scoperto
1: mia
0: una cosa incredibile.
1: Mi detesta.
0: Io sono il contrario.
1: Perché la rincorro con l'aspirapolvere?
0: Io invece vengo detestata per il mio disordine. Diciamo che ci sono pulizie e pulizie. Alcune mi divertono, tipo passare lo spray e il panno ovunque. Sì, già lavare i piatti è una cosa che
1: ma
0: non
1: c'è
0: mi
1: la
0: piace
1: lavastoviglie,
0: troppo.
1: Tesoro.
0: Lo so, però a casa mia non ce l'ho.
1: Ah,
0: devo farla installare.
1: Questo è. Guarda, la mia vita è drasticamente cambiata.
0: Ma sai
1: da
0: che me lo dicono
1: c'è
0: in tanti?
1: La lavastoviglie. È veramente un grande, grande passo avanti. Ma senti, ma oggi all'open bar qual è il menu del giorno?
0: Beh, guarda, a proposito di lavastoviglie, parliamo di schiscette.
1: Oh.
0: Quindi anche le schiscette sono poi effettivamente da lavare una volta consumate. E poi, dato che c'eri tu, sono andata in una cosa che tanto ci accomuna, che amiamo entrambi, i gattini.
1: Guarda, ma sai che casca a fagiolo, perché ne parlavo oggi con Enrico anche. Perché tutte le volte noi abbiamo, lo dico anche a chi arriva a quest'ora qua, sul computer degli speaker, qua c'è un computer nostro, a nostra disposizione per leggere i messaggi. Allora, un paio di anni fa, cattivo io, avevo tolto lo sfondo che c'era già per mettere gli sfondi automatici del computer coi gatti.
0: Bello, bellissimo.
1: E tutte le volte che apro il computer c'è un gatto diverso e tutte le volte la mia reazione è questa. Bello micio, bello micio.
0: Ma vedi, perché inizia il meglio, inizia il meglio le puntate. E lo facciamo anche noi di Open Bar, appunto, con tante curiosità sui gattini che scopriremo fra poco. Nel frattempo la musica del latte miele, ovviamente.
1: Ma
0: quella
1: certo.
0: Bellissima in
1: manca
0: questo
1: mai,
0: caso.
1: Manca mai.
0: Arriva Marco Masini con Ti vorrei.

0: Marco Masini, ti vorrei, mentre abbiamo ufficialmente aperto il nostro open bar questa sera in compagnia di Doug, a cui faccio
1: Ciao, Ale.
0: Una domanda.
1: Dica, dottoressa.
0: Anzi, facciamo un preambolo, cioè io stavo preparando da pranzo e ho deciso di cucinare un bel po' di più della famosa vellutata carote e patate che stavo appunto cucinando, perché così la consumerò poi
1: nei giorni successivi.
0: Non un po' la tecnica del meal prep, eccetera. E mi collego appunto a questa questione per chiederti: tu sei un tipo da

0: cresce in un altro modo, e questo in un altro modo ancora, e poi ci abbinavo la verdura, e quindi era tutto una grandissima organizzazione per avere degli ottimi pranzi anche mangiando fuori.
1: Tu sei davvero a livello pro. Fra pochissimo scopriamo quali sono i benefici della schiscetta, non solo in termini di salute, ma prima io voglio sapere anche le schiscette dei nostri ascoltatori.
0: Certo.
1: Scriveteci la vostra schiscetta preferita, quella in cui siete bravissimi, al 335 787 1910. Ora ancora un po' di musica.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Spot. Regalati una serata speciale.
14: Atmosfera unica e ricercata.
13: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
14: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
13: In via Largo Sedile Africano.
14: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
15: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

0: senso di Vasco Rossi, che domani, pensa un po', Doug, riceverà una laurea, la seconda laurea, perché prima l'ha ottenuta tempo fa studiando, ad honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno.
1: Ma di honoris causa ne ha più che dischi d'oro a casa, perché praticamente ogni 5 minuti in un'università salta fuori, gli diamogli una laurea honoris causa a Vasco Rossi.
0: Senti, tu invece che sei laureato in schiscette, no?
1: Sì.
0: Parlavamo di schiscette e di quanto in realtà non solo fanno bene alla salute, perché ci permettono di fare una pausa pranzo, diciamo, un po' più salutare, ma soprattutto, secondo una recente ricerca, pensate che chi si porta il pranzo da casa, abitualmente al lavoro, risparmia più di 3.000 euro all'anno,
1: certo,
0: con il costo medio della schiscetta, che va dai 4,50 euro, se poi ci mettiamo le proteine, carne, eccetera, fino ai 2 euro per le schiscette più leggere, quindi un risparmio
1: importante.
0: Cioè, ma 2
1: euro è un pacchetto di cracker.
0: No, sai, magari se fai come me, che sono pigra e scarsa, io magari mi faccio come schiscetta al couscous con qualche verdura.
1: E ciao,
0: bene o male, ci stiamo, no?
1: Ecco. Sì, certo. Però posso dire, allora, va bene la schiscetta, ma poi il caffè andatelo a bere al bar.
0: Assolutamente
1: il caffè, poi andatelo a bere al bar.
0: Vero.
1: Perché sennò ci sono un sacco di bar che, giustamente, col fatto che tanti ormai mangiano, si portano le cose da casa e tanti non pranzano più fuori, fan fatica. Andate almeno a bere
0: il caffè. Esatto, ne parlavamo qualche giorno fa, anche perché poi è anche quell'unione tra colleghi, due chiacchiere, quel momento conviviale che magari ti mancano. Quindi ti mangi la schiscetta in solitaria per i fatti tuoi, poi qualche collega gli dici: senti, ma scendiamo a bere un caffè?
1: Ma poi vuoi stare tutto il giorno chiuso in ufficio? No, dai, triste e brutto. Usciamo ogni tanto, dai, fa anche bene alla salute, fa bene alla mente, fa bene all'umore, fa bene a tutto.

17:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Achille Lauro con la città degli angeli. Cominciamo così la nostra seconda ora insieme di Open Bar, ancora in compagnia di Daghi, il mago delle schiscette.
1: Buonasera Alessandra.
0: Ti voglio presentare così perché abbiamo parlato di schiscette, di quanto ci facciano risparmiare in realtà, non solo in termini di salute ma anche specialmente di denaro. Fateci sapere quali sono le vostre schiscette in cui siete dei maghi, in cui siete bravissimi.
1: Ma perché poi negli uffici parte la competizione, parte la competizione, perché c'è quello che si porta la schiscetta stellata e chi
0: Però magari gliel'ha fatta la moglie.
1: Certo. E chi invece a malapena riesce a mettere insieme una busta di prosciutto e due grissini.
0: Guarda,
1: fa fatica già con quello.
0: Quelle poche volte che mi sono portata la schiscetta da sola in un ambiente magari conviviale, ho ricevuto delle offerte da parte di altri del tipo: ma vuoi un pochino di questo?
1: Per pietà.
0: Era una cosa talmente terrificante e scarsa, cioè riso bianco e basta, banalmente.
1: Basta così.
0: Cose del genere,
1: triste,
0: sì, con magari una merendina di fianco che poi non,
1: che non
0: fa per niente,
1: niente
0: bene,
1: ecco.
0: Quindi no, sono particolarmente scarsa. Parlando di schiscette, invece, tu che sei uno chef, le fai anche per i tuoi gatti? Cioè sei uno di quelli che cucina per gli animali?
1: No,
0: anche?
1: Ma io no, quello non l'ho mai fatto. Però devo dire che avendo dei gatti molto, ma molto schizzinosi e pretenziosi, devo star lì a fare tutti gli abbinamenti e i giri di pappe. Quindi io di solito prendo due pappe diverse, le metto insieme,
0: okay,
1: e le mischio. E poi il giorno dopo devo prendere però altre cose.
0: Ma incredibile.
1: Quindi non posso mai... Se il multipack è la mia salvezza, cioè quelle che hanno tanti gusti dentro, se no sarei fregato.
0: Ora, pensavo di avere dei gatti viziati io, ma mi sa che mi batti. Ne parliamo fra poco.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
12: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
11: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
12: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
11: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
13: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
14: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
15: Mangio pane, pane e sale.

chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: settembre con Lentiggini, mentre prosegue il nostro open bar in compagnia di Doug. E noi nel fuori onda ovviamente parlavamo dei nostri gatti.
1: E come fare, no? Come
0: vero,
1: fare
0: di altrimenti. Cosa mangiano, non mangiano, eccetera. Ecco, c'è una ricerca abbastanza simpatica che ha definito che i gatti miagolano di più agli esseri umani di sesso maschile rispetto che alle donne.
1: Confermo.
0: Tu hai notato questa cosa?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Ecco, confermo. In realtà il perché a me ha stupito ancora di più, perché pare che i gatti vogliono attenzioni. Beh, e questo cioè, è chiaro, è ovvio. E quindi si trovano di fronte spesso a uomini che non fanno come le donne, che ogni 3x2 sono sempre lì a fare tutti i miagoli, amore, vicino, mimimi. E quindi loro, la loro risposta è un cercare di farsi vedere, quindi di dire sì. Ehi, oh, tu lo sai che devi prestarmi attenzione a ogni singolo minuto del giorno. E quindi notano appunto in questo comportamento, che si può definire un po' più freddo, diciamo, oppure appunto meno ossessivo verso il proprio gatto da parte degli uomini. E quindi loro, di conseguenza, essendo protagonisti, lo sappiamo, si fanno sentire.
1: Sì, ma il mio gatto mi segue per casa.
0: Ah, vedi? Mm-hmm. Perché vuole sempre la costante tua attenzione.
1: Deve essere protagonista anche lui, mentre sono in bagno soprattutto.
0: Ah sì, quello
1: lui
0: è...
1: Lui mi perseguita e mi guarda così, mi giudica mentre faccio le mie cose.
0: Quella è una costante, però vedi, abbiamo imparato qualcosa sui nostri amici animali. Nel frattempo ancora un po' di buona musica. In questo caso arriva il disco Latte e Miele della settimana, con questa pratica così romantica di riempire le crepe con l'oro. Ce la racconta Elisa con la sua Kintsugi.

0: È Kintsugi di Elisa, il disco latte miele della settimana, mentre abbiamo aperto il capitolo animali domestici, in particolare.
1: Che dramma, ragazzi!
0: I nostri amati, amatissimi gatti, che abbiamo capito, almeno insegna la scienza, miagolano di più agli uomini che alle donne.
1: I miei miagolano sempre.
0: Sempre,
1: e comunque,
0: indipendentemente, dici.
1: No, figurati. Io c'è il mio gatto maschio che mi rincorre per casa miagolando. Ottimo. A prescindere, perché vuole essere calcolato, perché gli devo dare da mangiare, perché qui, perché là, perché su, perché giù, lui comunque miagola.
0: A me dicono che li viziamo troppo.
1: Ma non è un vizio, è una richiesta esplicita. Cioè, è questione di sopravvivenza mia personale e della mia calma. Perché se no, vado avanti, veramente.
0: Tornando a noi, per tutti gli amanti dei gatti, non so se sei mai stato ad Amsterdam, Doug.
1: Sì?
0: C'è un punto di attrazione, diciamo così, particolarmente curioso e insolito, cioè un rifugio per gatti in una barca interamente attrezzata per accogliere proprio tutti i vari gatti abbandonati, che tra l'altro si può visitare.
1: Bello, carino.
0: Sì, è un'iniziativa molto carina che pensa nasce nel 1966, quando su questa barca viveva una persona residente che accoglieva gatti randagi. Da lì poi è diventata una vera e propria associazione, un luogo molto insolito,
1: certo,
0: che si può visitare però dalle 13 alle 15, pensa, il martedì, il venerdì e il sabato, e c'è anche la possibilità ovviamente di vedere tutti questi gattini e perché no, magari di innamorarsene, di portarseli
1: a casa. Certo, ma avevo visto tempo fa che sempre ad Amsterdam, sai che ci sono i canali e tutto il resto, hanno installato da poco delle piccole scalettine proprio per i gatti che per un motivo o per un altro finiscono in acqua e così riescono a salvarsi.
0: Ma
1: pensa a te quanto sono avanti e che bravi.
0: Sì, li stimo tantissimo e ti dirò, programmerò un viaggio ad Amsterdam proprio per questa situazione. Nel frattempo, un salto al 2022, era estate, e Fed Stananai e Morissette cantavano La Dolce Vita.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
7: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
9: Un altro salto indietro nel tempo qui durante il nostro open bar di martedì 6 ottobre, in questo caso agli anni 80, con Scialpi, Scarlett, la loro Pregherei, e poi arrivano gli Stadio dal 1992 con Generazione di Fenomeni.

0: stadio con Generazione B, fenomeni dal 1992 ad oggi durante il nostro open bar, mentre purtroppo, ahimè, perché lui ormai è diventato, non lo so, il mio punto di riferimento, specie per quanto riguarda la pulizia del bancone, Andrea Davide.
1: Vabbè, ma dai, nei prossimi giorni posso comunque pulirlo.
0: Sì, puoi passare prima dell'apertura.
1: Dai, posso salutare,
0: Allora, abbiamo parlato di schiscetta, abbiamo parlato dei nostri amati gatti. Com'è che si chiamano i tuoi, non mi ricordo?
1: Ugo, Marisa e Luisa.
0: Marisa è un nome bellissimo.
1: Ugo, Marisa e Luisa. Allora, Ugo è il maschio, sì, rosso, un pelo lungo, un po' burbero, però dolcissimo. Marisa è la bianca. E poi, visto che mia moglie voleva tanto una gatta nera, e allora mi diceva: dai, guarda che bello questo gattino, guarda che bello questo gattino. Al settecentesimo che mi mandava, ho detto: vabbè, ti prendiamo sto gatto, così la smetti. Allora abbiamo preso la sta gatta nera che si chiama Luisa.
0: Però sono due nomi molto simpatici, è un po' da gatte comari.
1: L'idea,
0: se le chiacchierano.
1: L'idea, no, purtroppo no. L'idea principale era che loro stessero insieme, cioè ci speravamo così, facevamo gatta bianca e gatta nera, che era molto
0: invece no, instagrammabile. Una dall'altra parte.
1: Invece non vanno per nulla d'accordo.
0: Ecco, mannaggia.
1: Ma si se le danno a volte.
0: Anch'io, guarda, anche i miei tre praticamente si fanno la guerra a vicenda. Però si divertono, dicono, no, così giocano insieme.
1: Sì.
0: Vediamo il lato positivo.
1: Sarà, ma io non ci credo molto.
0: Doug, noi ti ritroviamo domani.
1: Domani sempre 15:30 con Arena. Ale, grazie per avermi dato ospitalità nel tuo open bar.
0: E grazie a te. Nel mentre noi proseguiamo il nostro open bar, in questa ora sgranocchiamo ancora un po' di noccioline, ancora un po' di curiosità da ogni parte del mondo e poi tante buone notizie per allietare questo martedì insieme. Nel frattempo arrivano i Tiro Mancino con la loro Due Destini.

0: Due Destini, Tiro Mancino, mentre proseguiamo il nostro open bar all'insegna delle curiosità, delle noccioline che vengono da ogni parte del mondo. E vedendo sfrecciare in giro per Milano, ma ormai in tantissime città d'Italia, tutti questi monopattini elettrici, sono andata un po' a sbirciare, a cercare qualche curiosità e soprattutto a capire da dove venissimo. Perché? Perché negli ultimi anni ormai sono in circolazione in davvero tutte le città, sono un mezzo di trasporto molto comodo per i giovani o per chi magari deve andare a lavoro e a pochi chilometri da fare. Ecco, il monopattino elettrico però non è di recente invenzione. Pensate che il primo monopattino elettrico fu inventato a New York nei primi del Novecento e viene proprio considerato, per la sua struttura dell'epoca, il capostipite dei monopattini elettrici che vediamo ora in circolazione. Un progetto brevettato nel 1916 e era molto simile ai monopattini che vediamo ora in circolazione, quindi due piccole ruote, un motore compatto che era posizionato sopra quella anteriore, ovviamente la pedana centrale, e poi un manubrio che funzionava da comando per la frizione, l'acceleratore e il freno. Quindi insomma dobbiamo fare un salto indietro più di 100 anni per trovare il primo monopattino elettrico, poi che ovviamente veniva utilizzato anche da determinate tipologie di persone, di cui però vi parlo fra poco. Nel frattempo arrivano le previsioni meteo.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia, con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
9: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
10: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
11: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
10: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
11: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
10: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
11: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valencia.
9: Telefono 0963 26 31 98.

0: Bussi.
1: Per sempre sì di Salda Vinci, ammetto che l'ho cantata tutta questa canzone dalla prima all'ultima nota, ormai un tormentone dopo il successo al Festival di Sanremo. A proposito di musica, in molti ascolteranno buona musica, spero quella di Radio Latte Miele, guidando in macchina magari dopo lavoro, e vedrete passare per le strade tanti monopattini elettrici. Sono ormai un mezzo di mobilità smart che abbiamo introdotto ormai da qualche anno nelle nostre città e nella nostra vita quotidiana, ma parlavamo del passato non proprio recente del monopattino elettrico, che fu inventato a New York nel 1916 ed era un mezzo di trasporto molto simile a quello che conosciamo ora. Ne vennero prodotte due versioni, un'elettrica e una benzina, che potevano raggiungere i 32 km orari. Insomma, se pensiamo che poi il limite nelle nostre strade è dei 20 km per i monopattini, insomma anche una velocità considerevole. Quanto costavano? $100, ma non fatevi ingannare, costavano i $100 del 1916, l'equivalente di $2,700 attuali, e rimasero in produzione fino al 1922, quindi New York ha avuto il suo periodo, diciamo, monopattino elettrico più di 100 anni fa. Venivano utilizzati ovviamente per muoversi nel traffico cittadino, che immaginiamo anche già all'epoca forse abbastanza importante nella Grande Mela, come alternativa leggera a moto e a biciclette, e vennero addirittura pensate adottati dal servizio postale statunitense e dalla polizia. Io ho questa bellissima immagine in testa ora di un postino che nel 1916 mi consegna una lettera a New York in monopattino elettrico. Beh, niente male.

Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: E c'è chi sogna Los Angeles in questo martedì 6 ottobre, mentre il weekend, lo dicevamo, è ancora lontano. Ma niente paura, cari amici di Open Bar, perché come ogni martedì ho preparato per voi qualche buona notizia che viene dal mondo per cercare di allietare un po' questo ritorno a casa. Molti di voi lo staranno passando magari bloccati nel traffico in macchina, allora abbiamo bisogno di pensare positivo. Lo facciamo con diverse notizie. La prima è un ottimo risultato per la forma fisica degli italiani, non vi dico di più, ne parliamo fra poco. E poi l'intelligenza artificiale, che se da un lato desta preoccupazione, specie per come si sta evolvendo rapidamente nell'ultimo periodo, dall'altro ci sta aiutando tanto, ma soprattutto è di aiuto per diversi campi, quelli più importanti della ricerca scientifica, della medicina, e per anche portarci indietro nel tempo. Facciamo così, non vi svelo di più. Nel frattempo arrivano però le notizie, quelle serie, quelle di oggi di Radio Latte Miele, poi arrivo io con le nostre curiosità dal mondo.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
6: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
7: L'economia.
6: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
6: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Hormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i 100 dollari al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori piazza affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. È tutto, a più tardi.
7: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
8: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
9: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
8: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
9: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
10: Donna felicità.
11: Latte e miele.
12: La felicità.
11: Latte e miele.
13: Che rumore fa la felicità.
14: Radio Latte e miele.
11: La tua musica italiana.

0: Parlare d'amore di Safe qui su Open Bar, mentre stiamo per parlare di buone notizie, perché vogliamo allietare un po' questo martedì che vede purtroppo il weekend ancora lontano, con tante buone notizie che ci arrivano da ogni parte del mondo. La prima riguarda una scoperta medica, particolarmente utile per tutti coloro che soffrono, pensate, di diabete di tipo 2, cioè un modello di intelligenza artificiale è in grado di identificare una persona che soffre di questa patologia, quindi di diabete di tipo 2, solamente analizzando il modo in cui parla. È un sistema che è stato messo a punto da un'azienda britannica ed è stato presentato a un recente congresso dell'Associazione Europea per lo Studio del Diabete in corso proprio a Milano. Diverse ricerche infatti collegano il diabete di tipo 2 alla comparsa di alterazioni nel parlato, come per esempio avere una maggiore raucedine o una ridotta capacità di controllare il respiro mentre si parla. E proprio questi modelli di intelligenza artificiale, che sono già stati provati tra l'altro su diversi campioni di persone, alcuni che soffrono di diabete di tipo 2, altri no, hanno dato dei risultati particolarmente soddisfacenti. Tutto ciò può essere molto utile, specialmente, dicono i medici, nel percorso di screening, quindi con un primo screening da parte appunto di questo modello di intelligenza artificiale che va a individuare le persone che potrebbero avere diabete di tipo 2, cosa poi ovviamente da confermare con gli esami medici del sangue, fare un esame più approfondito. Niente male questa intelligenza artificiale, vi devo dire che nonostante io sia una consumatrice non troppo amica, ecco, dell'intelligenza artificiale, mi stupiscono molto queste notizie. Arriva a Yellow ora con Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che me

0: ti amo.
1: Aiello con Te l'ho mai detto. E cari amici di Open Bar, ve l'ho mai detto che il martedì è la giornata che mi piace di meno della settimana, e proprio per questo ho portato un bel carico di buone notizie. Alcune riguardano la nostra amica nemica intelligenza artificiale, perché non è in grado solo di dare aiuti importanti in campo medico, ne abbiamo appena parlato, ma anche di svelare misteri e segreti del passato. Allora, per questa notizia siamo ai piedi del Vesuvio, siamo a Ercolano, e nella famosa biblioteca di Ercolano, scoperta, pensate, nel 1750, che contiene ovviamente dei reperti storici importantissimi per capire quella che era la vita durante l'impero romano. Queste testimonianze, però, che sono centinaia di papiri che ovviamente sono andati bruciati durante la famosa eruzione del Vesuvio, sono sempre stati ritenuti illeggibili. In questo caso, però, ci è venuta ancora in aiuto l'intelligenza artificiale, perché pensate, tramite delle scansioni 3D, degli algoritmi particolari, soprattutto questo srotolamento virtuale del papiro bruciato, beh, pare che sia in grado di leggere quelli che erano i papiri, pensate, del 79 d.C. Cioè dobbiamo fare un viaggio nel tempo davvero incredibile per scoprire qualcosa di più sull'affascinante, almeno lato mio, impero romano. E anche in questo caso, beh, devo dire grazie intelligenza artificiale. Ora la voce è quella di Alessandra Amoroso con la sua forza e coraggio.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

ogni ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

0: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
1: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
3: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Ciccio.
2: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Ciccio curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
3: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
2: La pasticceria Rosario Ciccio la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rosario Ciccio, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
5: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
6: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
5: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
7: Regalati una serata speciale.
8: Atmosfera unica e ricercata.
7: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
8: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
7: In via Largo Sedile Africano.
8: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
9: Latte Miele Notizie, Calabria.
10: Un saluto dalla redazione.
11: Momenti di tensione a Vibo Valentia per una fuga di gas verificatasi durante i lavori in via degli Artigiani. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati il liceo scientifico Giuseppe Berto e il palazzo della provincia con il coinvolgimento di oltre 1.000 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia locale e tecnici comunali per mettere in sicurezza l'area. L'odore del gas è stato avvertito anche in diverse zone del centro cittadino. A Lamezia Terme un vasto incendio ha interessato una discarica di rifiuti in uno dei quartieri ad alta intensità abitativa, conosciuto come Ciampa di Cavallo. Una nube nera si è alzata con odore acre dopo che le fiamme si sono sprigionate. Sul posto i vigili del fuoco insieme alla polizia locale. Non è la prima volta che nella zona si verificano incidenti simili che coinvolgono materiali di ogni tipo con conseguente emissione di diossina nell'area circostante. Pesanti disagi nella distribuzione di carburante a Vibo Valentia sono provocati dalla protesta degli agricoltori a Vibo Marina. Diverse stazioni di servizio hanno esaurito le scorte di benzina e gasolio, mentre il blocco delle autocisterne dirette ai depositi ha interrotto i normali rifornimenti. Lunghe code si sono formate davanti agli impianti ancora operativi, soprattutto alle pompe bianche. La mobilitazione prosegue e cresce la preoccupazione tra automobilisti e gestori. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha assolto Giuseppe Spagnolo dall'accusa di omicidio per la scomparsa di Domenico Di Cicco avvenuta nel 2001. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Di Cicco sarebbe stato attirato a Cirò con il pretesto di una compravendita condotto a Torretta di Crucoli e ucciso nelle campagne vicino al fiume Nicà, perché sospettato di essere confidente delle forze dell'ordine. Spagnolo è stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto, ribaltando la condanna 30 anni inflitta in primo grado. Quattro persone sono state arrestate tra Calabria e Sicilia nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Reggio Calabria su un presunto traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini della Guardia di Finanza di Locri avrebbero ricostruito una rete operativa nella Locride con collegamenti in Germania, Australia e Repubblica Ceca. Gli investigatori contestano la movimentazione di circa 77 kg di droga tra cocaina e marijuana e flussi di denaro per oltre 1,6 milioni di euro. Una cartuccia calibro 7,65 è stata trovata nel marsupio di un passeggero durante i controlli di sicurezza nell'area partenze dell'aeroporto di Lamezia Terme. I carabinieri della stazione aeroporto hanno denunciato un 55enne residente a Vibo Valentia per detenzione illegale di munizioni. Informata dell'accaduto anche la procura lametina. Il sistema aeroportuale calabrese SACAL chiude i primi 9 mesi del 2026 con una crescita significativa del traffico passeggeri, pari al più 12,5%. A sostenere il risultato è soprattutto Lamezia Terme, che nel mese registra 3.903,116 passeggeri, pari a una crescita del 23% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Positivo anche il risultato di Reggio Calabria, con quasi 95.000 passeggeri e una crescita dell'8% rispetto a settembre 2025. Crotone registra invece una lieve flessione rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
14: Sempre aggiornati sul Latte Miele.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, chiama al 347 54 67 358.
13: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare. E a proposito di gente di mare, il nostro grande Mar Mediterraneo e la sua conseguente dieta mediterranea, beh, ci sta facendo ottenere, pensate, dei risultati per niente male, specie se guardiamo al resto d'Europa, perché una recente ricerca mi ha anche abbastanza stupito il risultato, devo dire, attesta che in Italia il tasso di obesità, pensate, è il più basso tra tutti i paesi dell'Unione Europea. Sono rimasta abbastanza colpita, perché noi italiani, se poi andiamo al sud, siamo particolarmente golosi, tutta quella parte di fritto, di elaborato, eccetera, però pare che siamo i migliori in Europa, cioè il tasso di obesità in Italia è del 7%, quando, pensate, la media europea si attesta al 16,3%, quindi più del doppio. Mi stupiscono anche i dati che arrivano, per esempio, dai nostri cugini, perché in Francia il tasso di obesità è pari al 14%, in Spagna del 15%, quindi insomma, diciamo che noi italiani, nonostante ci dicano che insomma con la mozzarella, con i fritti, eccetera, beh, dal punto di vista fit, diciamo, ce la caviamo abbastanza bene. Ora, tra poco altre notizie sempre di mare, sempre su queste tematiche. Rimaniamo prima però la buona musica di Latte e Miele, come sempre non si ferma mai. Torniamo un anno a me particolarmente caro, o meglio alla mia famiglia, nel 1996, io nacevo l'8 settembre, Eros Ramazzotti invece sfornava uno dei suoi brani che rimangono ovviamente indimenticati. Stiamo parlando di Stella Gemella.

della gemella di Eros Ramazzotti, mentre qui durante il nostro open bar del martedì stiamo facendo scorta di buone notizie, in questo caso da ogni parte del mondo. Ci spostiamo un po' di più, voliamo in Cina per estate per questa ottima notizia dal punto di vista ambientale, perché si parla sempre più di energie rinnovabili, di pannelli solari, di energia eolica. Beh, in questo caso, pensate, sono stati testati dei pannelli solari che funzionano a 10 metri di profondità sott'acqua. Siamo al largo dell'isola cinese di Weizhou, dove i ricercatori hanno testato delle vere e proprie celle solari in perovskite, materiale di cui non sono proprio esperta, capaci di produrre elettricità a 10 metri sott'acqua. Un materiale che è stato progettato per assorbire specialmente la luce blu, la luce verde, che ovviamente penetrano

0: grazie.
1: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
0: Grazie, ma no, grazie.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

Con Per dimenticare, a mio parere, lasciatemelo dire, una delle canzoni più iconiche dei primi anni 2000. Io mi ricordo, ascoltavo questa canzone andando in macchina a scuola, mentre appunto la mamma purtroppo mi lasciava a scuola. Non ero una grande fan del uscire dalla macchina e non ascoltare più gli Zero Assoluto per sentire la voce della mia maestra, ma sono comunque bei ricordi. In questo martedì, durante il nostro open bar, in cui molti di voi staranno pensando magari a cosa cucinare da cena, ecco, ricordatevi la schiscetta. Ne abbiamo parlato a inizio puntata di quando la schiscetta sia fondamentale non solo per risparmiare un po' sulla pausa pranzo, ma anche per mangiare in modo più salutare. E poi tutte le buone notizie che sono arrivate da ogni parte d'Europa, in particolare battiamoci una bella pacca sulla spalla perché noi italiani siamo tra i più in forma dell'Unione Europea, con il tasso di obesità che in Italia si attesta solo al 7%, mentre quello della media europea è più del doppio. Ovviamente poi tante altre notizie che abbiamo collezionato insieme anche con la nostra intelligenza artificiale, la facciamo un po' nostra perché ormai è la nostra compagna di vita, che però ci aiuta, diciamo, e lo fa specialmente con la scienza, con la medicina. Quindi insomma un'altra bella puntata insieme, ovviamente cercando di portare sempre un po' di allegria, un po' di positività nel vostro finire di giornata. Io vi lascio come sempre in compagnia di tanta buona musica, quella italiana, quella di Radio Latte Miele. Ovviamente l'appuntamento con Open Bar torna domani.

0: 20 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Buona giornata a tutti, siamo al 7 di ottobre. Ariete, Saturno nel segno porta stanchezza, cambiamenti e soprattutto invita a fare poche cose giuste, perché il Saturno in astrologia rappresenta anche il taglio di tutto ciò che non va, quindi tagliare rami secchi in questo periodo è importantissimo. In amore c'è calma, se qualcosa non va meglio parlare subito. Il Toro sta vivendo delle tensioni, almeno dal punto di vista astrologico. Mercurio, Venere, Marte, Giove rendono alcune questioni più complicate. È il momento di recuperare energia, magari lasciarsi alle spalle le delusioni. In questo momento è meglio stare attenti anche al denaro. Per i Gemelli la Luna porta un po' di confusione, avevo parlato di una parte centrale della settimana, non dico sottotono, ma stancante, in particolare perché ha cambiato lavoro, ruolo, gruppi, firmato gli accordi, perché così come da gennaio a luglio non è successo quasi nulla, da luglio ad oggi molti hanno registrato delle variazioni molto particolari, forse serve tempo per capire la direzione giusta. Cancro, la Luna favorevole aumenta l'energia, l'entusiasmo, la voglia di fare, poi in amore ci sono buone opportunità, Venere è sempre amica. È un periodo importante in cui molti riconosceranno di essere stati davvero forti, soprattutto chi ha superato un problema personale, fisico. Il weekend, lo dico in anticipo, darà soddisfazione. Per il Leone, Marte e Giove nel segno danno energia, Saturno porta responsabilità e impegni. Potresti sentirti stanco, ecco, questo è l'unico motivo per cui direi di stare attenti, magari anticipa i tempi, fai tutto quello che devi, ma ritaglia degli spazi tutti per te. In amore ci sono stati alti e bassi, ma il weekend può permettere anche alle coppie in crisi di affrontare un problema. La Vergine con la Luna nel segno favorisce contatti, comunicazioni, chiarimenti, ci si può occupare di contratti, accordi, questioni legali. Alcune chiusure stanno preparando nuove opportunità per il futuro. Insomma, come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. La Bilancia ha un cielo favorevole, il weekend sarà ancora più interessante. Direi che anche quelli che aspettano delle notizie buone che riguardano carriera, progetti importanti, saranno soddisfatti. Sempre attenzione alle amicizie, Saturno opposto, ai soci, ai collaboratori. Il weekend darà spazio all'amore. Lo Scorpione, dopo l'inizio di settimana pesante, migliora e tra l'altro Venere e Luna favoriscono amore, emozioni e rapporti personali. Quindi chi ha discusso tra lunedì e martedì potrà metterci una pietra sopra e andare avanti. Sagittario, il cielo è agitato, attenzione al nervosismo. Anche in famiglia possono nascere discussioni o divergenze. Se c'è qualcuno che ti dice non fare quella cosa, è il momento giusto che tu la fare. Quindi nelle prossime 48 ore cerca di controllare reazioni e parole. Capricorno, questa Luna in sestile aiuta e soprattutto Mercurio e Venere favoriscono comunicazione, vita sentimentale. Chi è ancora legato a qualche incertezza del passato deve fare un passo avanti. L'amore con Venere favorevole può iniziare, continuare, migliorare. L'Acquario è reduce da tensioni piuttosto forti, l'inizio della settimana è stato pesante, si recupera, ma ci vuole ancora attenzione per quanto riguarda le vicende di carattere economico e burocratico. Troppe spese, troppi soldi in uscita. Pesci, oggi e domani attenzione a non farti prendere da quella strana malinconia che ogni tanto avvolge il tuo segno e che potrebbe essere fonte di qualche piccolo disagio. C'è un dubbio d'amore? Parlane domenica, quella sarà la giornata migliore. Oggi e domani tira i remi in barca. Vi abbraccio, vi aspetto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica e noi cominciamo tra poco con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Ho sbagliato.
6: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
7: La Daniele.

0: nel cuore.
1: Max Pezzali, il suo nuovo singolo qui su Radio Latte Miele, si intitola Le Ali, farà parte anche della nuova stagione di Nord Sud-Ovest Est, la serie dedicata agli 883, e questa canzone riporta un po' al passato, pensando anche in qualche modo al futuro. Siamo pronti per cominciare con Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica. Al Centro della Musica.
3: Centro esatto della musica.
2: Al Centro della Musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon martedì sera da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Ben ritrovati in questo 6 di ottobre con una nuova puntata di Al Centro della Musica. Tra poco nel nostro primo viaggio si torna negli anni 80, quattro canzoni simbolo della musica italiana negli anni 80. E poi tante cose come sempre, ma tutto qui al Centro della Musica parte dalla nostra citazione.
4: Le foglie cadono, scivolano attraverso la finestra, le foglie autunnali, di rosso e oro. Nat King Cole, Autumn Leaves.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Giovanotti con Piove, suo grande successo del 1994, canzone che ci parla di una persona che pensava di non volersi più innamorare, di avere ormai il cuore completamente chiuso, arido, come colpito dalla siccità, e invece l'amore torna, e l'amore è, secondo Giovanotti in questa canzone, è un po' come una pioggia che cade all'improvviso risvegliando tutto, un risveglio come quello che avviene nella natura in primavera, risvegliando anche quei sentimenti che sembrano completamente perduti. E questa pioggia è una pioggia appunto di rinascita, è una pioggia di apertura e di nuova speranza, oltre ovviamente che di grande amore. Questa pioggia di cui ci canta Giovanotti ci sembrava perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera, cantata da Nat King Cole, che noi abbiamo ritrovato grazie alla voce di Gianmarco Cecconi, che invece ci parla di una pioggia di foglie autunnali.
2: Le foglie cadono, scivolano attraverso la finestra. Le foglie autunnali, di rosso e oro. Nat King Cole, Autumn Leaves.
3: Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.
4: Al centro della musica.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
4: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
3: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
4: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Viaggio di questa sera al centro della musica che ci riporta negli anni 80, quattro canzoni italiane che rappresentano perfettamente quel decennio in musica. Si comincia con Franco Battiato, Centro di gravità permanente.

Franco Battiato Centro di Gravità Permanente dal 1981, una di quelle canzoni negli anni 80 che hanno davvero rivoluzionato il panorama musicale italiano. Gli anni 80 erano un po' gli anni dell'edonismo sfrenato, delle mode veloci, dell'apparenza. Questa canzone rivoluziona tutto, proprio perché questa ricerca di un centro di gravità invocata da Battiato era un po' il bisogno di un punto fermo interiore, anche per non farsi travolgere dalle mode, dal conformismo imperante, dalla superficialità. Questo pezzo che Battiato ha scritto insieme al maestro Giusto Pio è diventato proprio il simbolo di quegli anni, un po' una sorta anche di inno generazionale, proprio un manifesto, no, di ricerca esistenziale, identitaria. E dentro c'era tutto un mondo, la sperimentazione sonora di Franco Battiato, le sue idee filosofiche, tante citazioni filosofiche all'interno di questa canzone, e un motivo che apparentemente invece è facile, che prende tutti, che infatti veniva cantato da tutti, fu un successo incredibile in testa alle classifiche e rappresenta perfettamente appunto quel periodo degli anni Ottanta. Anche la voce del padrone, l'album in cui è contenuta questa canzone, ebbe un successo incredibile. E pensate che i discografici non erano per niente d'accordo, anche perché Franco Battiato gli aveva presentato pochissime canzoni, quindi non sapevano neanche a cosa andavano incontro, e poi insomma l'hanno scoperto insieme a tutti noi. Un'altra delle canzoni che hanno caratterizzato quel periodo e hanno raccontato l'Italia, molto diversa da quelle che abbiamo appena ascoltato, Toto Cutugno e l'Italiano. Lascia.

Toto Cutugno con l'italiano dal 1983, anche questa canzone racconta l'Italia di quel tempo, mette in fila un po' i vizi, le virtù, anche i sogni degli italiani. Pare che Toto Cutugno la scrisse mentre era lontano dall'Italia, mentre era a Toronto, osservando proprio gli italiani all'estero. Gli anni 80 erano anche i periodi in cui gli italiani andavano sì altrove, ma portavano anche altrove il Made in Italy, e questa canzone, che ha avuto un successo incredibile in Italia, ha avuto anche un successo incredibile in tutto il mondo. Questa è una delle canzoni italiane che sono state tradotte in tutte le lingue che sono davvero conosciute in tutto il mondo, ma anche la versione originale è finita proprio nelle classifiche di tutto il mondo. Racconta l'Italia di quel tempo, no? Un po' la cultura pop, l'Italia tanto fissata con l'America, troppa America sui manifesti, dice il testo della canzone, ma anche le domeniche con la moviola ed il calcio in TV. Ci sono un po' tutte le abitudini, tutti i vizi dell'Italia, e li racconta talmente bene che ovviamente non solo la canzone, dicevo prima, è piaciuta agli italiani, ma l'abbiamo esportata all'estero. Un'altra delle canzoni che rappresentano in pieno anche la sperimentazione e la raffinatezza degli anni 80, i Mattia Bazar con Vacanze Romane.

un'altra delle canzoni simbolo degli anni Ottanta, un altro dei grandi successi della musica italiana ancora oggi, insomma un grande classico italiano, Mattia Bazar con Vacanze Romane. E qui c'è tutto, c'è la sperimentazione tipica dei Mattia Bazar, ci sono i sintetizzatori, quindi la musica diciamo così appunto sintetica degli anni Ottanta, e c'è questo forte contrasto tra il racconto come dire un po' retro, quindi di una Roma antica, e la Roma invece attuale, moderna, degli

0: citare proprio quel periodo, cioè gli anni 80 nella musica italiana. Tra poco il nostro viaggio tra i grandi successi degli anni 80 che hanno proprio caratterizzato quel decennio si conclude con Raff.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

Raff con Ti Pretendo, altra canzone che racconta perfettamente gli anni 80, la fine degli anni 80, perché ormai siamo nel 1988. Canzone che Raff

scrive insieme a Dati Abigazzi e che poi insomma viene musicata da Dado Parisini. Ci sono anche le tastiere di un giovanissimo Marco Mazzini, canzone che ci ha raccontato Raff. Lui non voleva neanche cantare, perché pensate, uno così timido e introverso come Raff, che a un certo punto si presenta sul palco e canta "Io ti pretendo", cioè "stanotte io pretendo te", dice questo testo, e invece appunto i suoi autori e soprattutto insomma il suo manager gli dissero che doveva farlo, perché sarebbe stato un grande successo, proprio perché la sua attitudine era un'altra. Avevano ragione perfettamente, perché insomma questa canzone fu anche una di quelle che poi ha trionfato nell'89 al Festival Bar, diventa proprio simbolo di quell'estate. Il Festival Bar era anche simbolo di quel momento lì, la fine degli anni 80, i primi anni 90 sono stati gli anni più importanti per quella manifestazione. Questa canzone ha tutte le caratteristiche degli anni 80, quindi insomma l'elettronica, i synth, vira un po' anche verso la dance che tanto aveva amato appunto Raff, pensiamo a Self Control, e quindi anche in questo senso Raff era perfetto. Con questa canzone chiudiamo il nostro viaggio dedicato agli anni 80. Come sempre dopo un viaggio noi torniamo all'oggi, al 2026, con le nostre novità. C'è 100.000 carie, monete e bottoni.

Irene Grandi con la cometa di Halley qui su Radio Latte e Miele, quasi alla fine della nostra prima ora di Al Centro della Musica. Ed io vi ricordo che oltre ad ascoltarci live dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22, poi trovate i nostri podcast su lattemiele.com.

0: al centro della musica.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: c'è. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati a tutti ancora da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora insieme, tra poco torneremo sull'album che ci accompagna questa settimana, un grande successo di Eros Ramazzotti. Dove c'è musica scopriremo insieme una canzone un po' meno nota ma davvero molto molto particolare. E poi come sempre nella nostra seconda ora c'è un viaggio da fare insieme. La parola che ci guida, ve la dico adesso, mi sa che spesso ne abbiamo bisogno, ovvero calma. Sarà questa la parola guida nel nostro viaggio di stasera. Come sempre poi ci sono tutte le nostre novità, rimanete con noi.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.
5: Ho sbagliato.
6: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
7: Fotografie.
8: Latte miele. Latte e miele.
7: Come una fotografia, come una fotografia.
9: Radio Latte e Miele.
8: La tua musica italiana.
10: Disco Live.

0: romantica.
1: Elisa con Kintsugi, che è anche il disco latte e miele di questa settimana, ma noi qui al centro della musica abbiamo un nostro disco che ci accompagna, e questa settimana è Dove c'è musica di Eros Ramazzotti, disco che è considerato il disco della maturità di Eros. Pensate che per la prima volta lui è allo stesso tempo cantante, autore di quasi tutte le musiche dell'album e anche produttore di se stesso. La collaborazione importante che poi durerà tanto anche nella carriera di Eros Ramazzotti, quella con Cogliati, che scrive appunto insieme a lui quasi tutte le tracce contenute nell'album. Sono 12 brani, tra questi ci sono dei grandissimi successi, diciamo ieri abbiamo sentito proprio la traccia che dà il titolo all'album. Questa sera invece vi facciamo conoscere una canzone che è meno famosa, perché innanzitutto non è stato un singolo, ma chi conosce Eros Ramazzotti probabilmente conosce anche questa canzone che noi stasera vogliamo riproporvi e ascoltare insieme a voi, Lettera al futuro, Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti con Lettera al futuro dal suo album, dove c'è musica che stiamo ospitando questa settimana, che stiamo riascoltando insieme a voi. Dicevo, forse questa non è tra le canzoni più famose, soprattutto di questo album, ma è una canzone molto particolare che ha trovato ispirazione da un racconto di Edgar Allan Poe, La maschera della morte rossa. Evidentemente Eros era rimasto affascinato da questo racconto e ha voluto in qualche modo trasformarlo in musica. D'altronde già all'inizio della canzone in qualche modo lo rivela, è un racconto che era già stato fatto tempo fa, e lui ci mette sopra probabilmente la sua idea di questo principe molto particolare rinchiuso nel suo castello, e si immagina quasi un dialogo, no, con questa persona al quale appunto poi scrive questa sorta di lettera. È un pezzo molto molto particolare, davvero tra i più particolari forse contenuti nell'album, ma che, dicevo, non è stato singolo e soprattutto non ha avuto il successo dei singoli che sono contenuti dentro questo album. Domani sera avremo modo di ascoltare con voi uno dei grandi successi che si cela dentro l'album di Eros Ramazzotti. Adesso invece noi torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità tra i giovani che ci piacciono. C'è anche lui, Selsam, e questa sua ultima canzone si intitola Scandalo al sole, novità su Radio Latte Miele.

0: potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.
1: Al centro della musica.

0: io sono diventate rosse. Abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri. Siamo una sconfitta perfetta bambina. Il tempo che passa.
1: Tropea Blue Jazz is coming in October from Friday to Sunday. This commercial is offered by Tropea Holidays Accommodation. TropeaHolidays.com.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it. Il segreto della felicità sta nella dolcezza.
4: Rendi ogni momento speciale con la tradizione e la professionalità della pasticceria di Rosario Cicciò.
3: Brunch, dolce o serata tra amici, per noi non fa differenza. Alla pasticceria Rosario Cicciò curiamo ogni dettaglio con passione, professionalità e materie prime eccellenti.
4: Affidati a noi per un servizio catering ricercato o vieni a deliziare il tuo palato nelle nostre sale da tè.
3: La pasticceria Rosario Cicciò la trovi solo a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rosario Cicciò, il re del babà, tutto gusto e qualità. Viale della Pace, Vibo Valentia.
4: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Momenti di tensione a Vibo Valentia per una fuga di gas verificatasi durante i lavori in via degli Artigiani. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati il liceo scientifico Giuseppe Berto e il palazzo della provincia con il coinvolgimento di oltre 1.000 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia locale e tecnici comunali per mettere in sicurezza l'area. L'odore del gas è stato avvertito anche in diverse zone del centro cittadino. A Lamezia Terme un vasto incendio ha interessato una discarica di rifiuti in uno dei quartieri ad alta intensità abitativa conosciuto come Ciampa di Cavallo. Una nube nera si è alzata con odore acre dopo che le fiamme si sono sprigionate. Sul posto i vigili del fuoco insieme alla polizia locale. Non è la prima volta che nella zona si verificano incidenti simili che coinvolgono materiali di ogni tipo con conseguente emissione di diossina nell'area circostante. Pesanti disagi nella distribuzione di carburante a Vibo Valentia sono provocati dalla protesta degli agricoltori a Vibo Marina. Diverse stazioni di servizio hanno esaurito le scorte di benzina e gasolio, mentre il blocco delle autocisterne dirette ai depositi ha interrotto i normali rifornimenti. Lunghe code si sono formate davanti agli impianti ancora operativi, soprattutto alle pompe bianche. La mobilitazione prosegue e cresce la preoccupazione tra automobilisti e gestori. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha assolto Giuseppe Spagnolo dall'accusa di omicidio per la scomparsa di Domenico Di Cicco avvenuta nel 2001. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Di Cicco sarebbe stato attirato a Cirò con il pretesto di una compravendita condotto a Torretta di Crucoli e ucciso nelle campagne vicino al fiume Nicà, perché è sospettato di essere confidente delle forze dell'ordine. Spagnolo è stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto, ribaltando la condanna a 30 anni inflitta in primo grado. Quattro persone sono state arrestate tra Calabria e Sicilia nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Reggio Calabria su un presunto traffico internazionale di stupefacenti. Le indagini della Guardia di Finanza di Locri avrebbero ricostruito una rete operativa nella Locride con collegamenti in Germania, Australia e Repubblica Ceca. Gli investigatori contestano la movimentazione di circa 77 kg di droga tra cocaina e marijuana e flussi di denaro per oltre 1,6 milioni di euro. Una cartuccia calibro 7,65 è stata trovata nel marsupio di un passeggero durante i controlli di sicurezza nell'area partenze dell'aeroporto di Lamezia Terme. I carabinieri della stazione aeroporto hanno denunciato un 55enne residente a Vibo Valentia per detenzione illegale di munizioni. Informata dell'accaduto anche la procura lametina. Il sistema aeroportuale calabrese SACAL chiude i primi 9 mesi del 2026 con una crescita significativa del traffico passeggeri, pari al più 12,5%. A sostenere il risultato è soprattutto Lamezia Terme, che nel mese registra 3.903,116 passeggeri, pari a una crescita del 23% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Positivo anche il risultato di Reggio Calabria, con quasi 95.000 passeggeri e una crescita dell'8% rispetto a settembre 2025. Crotone registra invece una lieve flessione rispetto allo stesso mese dello scorso anno.
9: Ed è tutto, a più tardi.
3: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.
6: Sempre aggiornati sul Latte

Il grande successo di Paola Turci dal 1993 è stato di calma apparente qui su Radio Latte e Miele. Per la prima volta Paola Turci scrive il testo di questa canzone raccontando in maniera molto intima proprio il suo stato d'animo, lo stato d'animo di quel periodo, e il titolo della canzone descrive proprio una quiete esteriore che in realtà racchiude una forte inquietudine, un'inquietudine profonda e la consapevolezza di una tempesta emotiva legata ad un amore lontano. Nel testo a un certo punto dice: in questo mare degli occhi tuoi, nella tempesta, e quindi è una calma, ma insomma è una calma soltanto apparente, visto che dentro le emozioni sono molto forti e sono molto inquiete. Calma di cui invece tutti avremmo bisogno nei momenti difficili della vita, quella lucidità che ci serve per affrontare i momenti complicati. Luca Di Risio, Calma e sangue freddo. Cerco di...

Luca Di Risio calma il sangue freddo dall'estate del 2004. Quello fu un vero e proprio tormentone in testa alle classifiche, comunque nella top 10 per diverse settimane. Vinse anche il premio come rivelazione italiana al Festival Bar nel 2004. Lo stesso Luca Di Risio aveva raccontato che la canzone era autobiografica, perché proprio insomma mentre si ricerca se stessi all'interno anche di un mondo molto complicato come quello discografico, come il mondo della musica, si deve avere calma e sangue freddo. Lo stesso Di Risio poi in diverse interviste ha detto che siamo talmente presi da tante cose, talmente stressati, che facciamo molta fatica a fermarci a riflettere, e invece bisognerebbe prendere le cose con calma, vivere la vita appieno e anche ritrovare la serenità anche nei momenti in cui questo sembra molto complicato da fare. Un po' quello che ci insegna anche Neffa con questa canzone, che in realtà è un po' una sorta di mantra, possiamo dirlo. Sicuramente è stata un mantra per lui, è stata benefica, curativa quando l'ha scritta, ma lo è stata anche probabilmente per tutti coloro che l'hanno cantata. L'ascoltiamo insieme, Neffa, molto calmo.

0: Neffa con molto calmo nel nostro viaggio a Neffa, anche raccontato come era nata questa canzone, dicendo che la calma per lui è una forza, è una sorta di protezione, anche se c'è quell'agitazione dentro di lui che è un po' croce e delizia, perché a volte proprio da quell'inquietudine si scrivono le canzoni. E poi Neffa ha raccontato che ci sono delle persone che quando ascoltano questa canzone si sentono, si immedesimano molto. Dice: in realtà io parlavo a me stesso, cioè mi ero reso conto di una cosa, che spesso siamo vittime di tensioni, di pressioni, di paure che possono attanagliarci, e dice: quindi nella mia testa risuonavano proprio quelle parole in tutti i momenti in cui ero particolarmente agitato, mi ripetevo proprio quella frase: devi stare molto calmo, ma anche con quelle note. E quindi dice: in realtà sentendola dentro la mia testa, poi in pochi minuti mi sono messo al pianoforte ed è nata la canzone che per lui, dicevo anche prima, è stata terapeutica, ma poi ne ha scoperto che per tanti ha avuto quello stesso effetto, perché tanti ascoltandola si sono riconosciuti in questa situazione. Tra poco il nostro viaggio guidati dalla parola calma si conclude con Ornella Vanoni e Samuele Bersani.
1: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ornella Vanoni e Samuele Bersani con Calma Rivoluzionaria, due grandi talenti della musica italiana, una canzone molto molto raffinata che in realtà nasce da un brano di Marisa Monte, tanto caro a Ornella Vanoni. A quanto pare poi Ornella Vanoni ha chiamato il suo amico Samuele Bersani chiedendogli di farsi ispirare dalle note di quel brano di Marisa Monte, è venuta fuori questa canzone, quindi Samuele Bersani ha completamente riscritto il testo ed è venuta fuori questa Calma Rivoluzionaria, che è un po' un ossimoro. Queste due parole apparentemente sono inconciliabili, invece la stessa Vanoni ha detto: in un mondo come questo, in cui tutti siamo pronti a scattare sempre, a reagire in modo rabbioso, è necessaria la prudenza rispetto all'istinto primordiale, è necessaria la calma, e siccome ce n'è poca in giro, questa calma diventa addirittura rivoluzionaria. E questo poi è il risultato di questo bellissimo pezzo, di questo incontro magico tra queste due grandi personalità della musica italiana. E con questa canzone abbiamo concluso il nostro viaggio guidati dalla calma. Siamo pronti per tornare al 2026, ci torniamo con Anna Castiglia, Niente di

Emma con la mia città, noi siamo quasi alla fine delle nostre 2 ore insieme, tra poco ci salutiamo e come sempre affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica in questo martedì. Grazie a tutti per essere stati con noi. Da parte di Anna Patti, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui perché dopo di noi continua la buona musica con Rewind. Noi torniamo domani dalle 20 alle 22. Anche questa sera chiudiamo come sempre con una delle canzoni che chiudono gli album, e questa sera abbiamo scelto Paolo Meneguzzi dal suo album Lei È del 2003, che si chiudeva così, si chiudeva proprio con questa canzone che comunque è stato un successo, la conoscete tutti, Una regola d'amore. Buonanotte.

0: latte miele. Rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: sopracciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
2: Latte e miele. Latte e miele.
3: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
0: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana.
4: Latte e miele, Ray Wind.
5: Dagli anni 60 ad oggi.
4: La musica che non si dimentica.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona giornata a tutti, siamo al 7 di ottobre. Ariete, Saturno nel segno porta stanchezza, cambiamenti e soprattutto invita a fare poche cose giuste, perché il Saturno in astrologia rappresenta anche il taglio di tutto ciò che non va, quindi tagliare rami secchi in questo periodo è importantissimo. In amore c'è calma, se qualcosa non va meglio parlare subito. Il Toro sta vivendo delle tensioni, almeno dal punto di vista astrologico. Mercurio, Venere, Marte, Giove rendono alcune questioni più complicate. È il momento di recuperare energia, magari lasciarsi alle spalle le delusioni. In questo momento è meglio stare attenti anche al denaro. Per i Gemelli la Luna porta un po' di confusione, avevo parlato di una parte centrale della settimana, non dico sottotono, ma stancante, in particolare per chi ha cambiato lavoro, ruolo, gruppi, firmato gli accordi, perché così come da gennaio a luglio non è successo quasi nulla, da luglio ad oggi molti hanno registrato delle variazioni molto particolari, forse serve tempo per capire la direzione giusta. Cancro, la Luna favorevole a aumenta l'energia, l'entusiasmo, la voglia di fare. Poi in amore ci sono buone opportunità, Venere è sempre amica. È un periodo importante in cui molti riconosceranno di essere stati davvero forti, soprattutto chi ha superato un problema personale, fisico. Il weekend, lo dico in anticipo, darà soddisfazione. Per il Leone, Marte e Giove nel segno danno energia. Saturno porta responsabilità e impegni. Potresti sentirti stanco. Ecco, questo è l'unico motivo per cui direi di stare attenti. Magari anticipa i tempi, fai tutto quello che devi, ma ritaglia degli spazi tutti per te. In amore ci sono stati alti e bassi, ma il weekend può permettere anche alle coppie in crisi di affrontare un problema. La Vergine con la Luna nel segno favorisce contatti, comunicazioni, chiarimenti. Ci si può occupare di contratti, accordi, questioni legali. Alcune chiusure stanno preparando nuove opportunità per il futuro. Insomma, come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. La Bilancia ha un cielo favorevole, il weekend sarà ancora più interessante. Direi che anche quelli che aspettano delle notizie buone che riguardano carriera, progetti importanti, saranno soddisfatti. Sempre attenzione alle amicizie, Saturno opposto, ai soci, ai collaboratori. Il weekend darà spazio all'amore. Lo Scorpione, dopo l'inizio di settimana pesante, migliora e tra l'altro Venere e Luna favoriscono amore, emozioni e rapporti personali. Quindi chi ha discusso tra lunedì e martedì potrà metterci una pietra sopra e andare avanti. Sagittario, il cielo è agitato, attenzione al nervosismo. Anche in famiglia possono nascere discussioni o divergenze. Se c'è qualcuno che ti dice non fare quella cosa, è il momento giusto che tu la fare. Quindi nelle prossime 48 ore cerca di controllare reazioni e parole. Capricorno, questa luna in sestile aiuta e soprattutto Mercurio e Venere favoriscono comunicazione, vita sentimentale. Chi è ancora legato a qualche incertezza del passato deve fare un passo avanti. L'amore con Venere favorevole può iniziare, continuare, migliorare. L'Acquario è reduce da tensioni piuttosto forti, l'inizio della settimana è stato pesante, si recupera, ma ci vuole ancora attenzione per quanto riguarda le vicende di carattere economico e burocratico, troppe spese, troppi soldi in uscita. Pesci, oggi e domani attenzione a non farti prendere da quella strana malinconia che ogni tanto avvolge il tuo segno e che potrebbe essere fonte di qualche piccolo disagio. C'è un dubbio d'amore? Parlane domenica, quella sarà la giornata migliore, oggi e domani tira i remi in barca. Vi abbraccio, vi aspetto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6. Latte e miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Erba di casa mia,
4: latte e miele,
5: ed una casa bianca in mezzo al blu.
4: Latte e miele.
6: Voglio andare a casa.
7: La casa dov'è?
6: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
8: Radio Latte e Miele,
4: la tua musica italiana.
9: Latte e Miele, Re Wind.
10: Dagli anni 60 ad oggi,
9: la musica che non si dimentica.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: conquistar.
1: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

segreto e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo.

destra, farlo ci invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano son

Brusisca è solo un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazze più

0: destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere onore. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fughe dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.